0: Radio Formia. Control your body. Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance. Con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: tutti i successi dance mixati.
1: Radio Formula.

0: Radio Formia. Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.

tutti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance live con DJ Fidereo.
3: Per il tuo party privato e DJ set nel

0: Radio Shopping.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
0: radiocosmia.it. Aria Next Live con DJ Fidel.
2: Il tuo fatto firmato DJ 7.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: L'ora esatta di Radio Formia.
2: Sono le 6 in punto.

Siete all'ascolto di Radio Formia 102 94 400 91 750 88 400 96 700 MHz. Sono trascorsi 5 minuti dalle ore 6. Tra poco andrà in onda l'appuntamento con l'informazione a carattere locale che sono stato giunto. Intanto un buon ascolto alle nostre frequenze.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: Radio Formia. La cerchi, la ascolti e non la lasci.
6: Sono le 6:10.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
8: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Fingendosi telefonicamente un familiare, compie una truffa ai danni di una donna anziana di Formia che consegna ad un complice una somma in denaro e oggetti preziosi. L'autore della truffa è stato però rintracciato e arrestato dalla polizia e la refurtiva restituita interamente alla vittima. È l'ennesimo episodio di raggiro ai danni di anziani dopo quelli recenti tentati a Latina nei confronti di un'anziana che stava per fare in banca un bonifico di 92.000 euro ed è stata bloccata in tempo dalla badante, e a Formia ad opera di due giovanissimi di 14 e 15 anni che stavano convincendo una ultra ottantenne a consegnare soldi per evitare guai. Per quanto riguarda il nuovo episodio che si è verificato a Formia, l'anziana era stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi un suo familiare, l'aveva convinta a consegnare soldi e preziosi con il falso pretesto di dover fronteggiare le conseguenze di una presunta rapina in gioielleria commessa utilizzando l'auto dell'anziana. Poco dopo la telefonata, un complice si è presentato presso l'abitazione della pensionata, riuscendo a farsi consegnare un sacchetto contenente soldi in contanti e monili d'oro e ad allontanarsi rapidamente con la rifurtiva. I movimenti sospetti dell'uomo nelle adiacenze dell'abitazione dell'anziana sono stati però notati da una vicina di casa che ha subito informato i familiari della vittima, i quali a loro volta hanno allertato il commissariato di polizia di via Olivastro Spaventola. Gli agenti intervenuti tempestivamente hanno raccolto le prime informazioni e grazie alla collaborazione della vicina di casa e dei familiari della vittima sono riusciti più tardi a rintracciare e bloccare il presunto responsabile della truffa. Nel corso dell'operazione è stata anche recuperata l'intera refurtiva e restituita successivamente alla legittima proprietaria. L'uomo, fermato dalla polizia, è stato arrestato in flagranza di reato per truffa aggravata ai danni di persona anziana e nei suoi confronti il magistrato ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, confermata in tribunale. Anche alla luce di quest'ultimo episodio, le forze dell'ordine rinnovano l'invito ai cittadini, in particolare alle persone anziane e ai loro familiari, a prestare la massima attenzione a richieste di denaro avanzate telefonicamente con pretesti di incidenti, arresti o emergenze di varia natura e, in caso di dubbi, a contattare immediatamente il numero di emergenza 112 e a non consegnare mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti. I carabinieri della tenenza di fondi hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino 28enne del Bangladesh domiciliato nel comune Fondano e presente regolarmente sul territorio nazionale, gravato da precedenti di polizia. L'arresto è avvenuto per il reato di furto aggravato. L'intervento dei carabinieri è scaturito da una segnalazione pervenuta al 112 riguardante la presenza di un individuo che si era introdotto su un'auto parcheggiata in via Ricasoli. I carabinieri, giunti sul posto, hanno accertato che poco prima il giovane bangladese si era introdotto nel veicolo lasciato in sosta in strada ma non chiuso a chiave da una signora di 79 anni e aveva trafugato un borsello contenente apparecchiatura elettronica. I militari sono riusciti a ritracciare il soggetto mentre si stava allontanando dal luogo in cui poco prima si era impadronito del borsello dell'anziana. Durante la fuga il 28enne

conosciuto colpevole del reato di furto in abitazione commesso a Fondi nell'ottobre del 2024. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Cassino. L'amministrazione comunale di Minturno dovrà pagare 110.000 euro per una sentenza emessa dal Tribunale di Cassino. Lo hanno annunciato i due consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Pino D'Amici e Francesco La Rocca, che hanno espresso preoccupazione per il riconoscimento di un debito fuori bilancio ammontante esattamente a 110.845 euro. La sentenza emessa dal Tribunale di Cassino riguarda un incidente stradale avvenuto nel 2017 che ha visto coinvolto un 17enne che si stava recando in sella al suo scooter a Tufo di Minturno. All'uscita di una curva, il giovanissimo centauro aveva perso il controllo del veicolo, nonostante la moderata velocità, per la presenza sul manto stradale di ghiaia e di una buca piuttosto vistosa, rovinando quindi a terra e riportando lesioni. Il comune incaricava un avvocato che però ha affermato di non aver mai ricevuto l'incarico per potersi costituire a difesa dell'ente. Il giudice del Tribunale di Cassino ha avvertito anche il comune dell'avvio delle operazioni peritali, ma non avendo risposte, ha condannato in contumacia lo stesso comune, ritenendo fondata la domanda al pagamento in favore del ricorrente della somma di oltre 63.000 euro, oltre ad interessi e rivalutazioni. Altre spese sono state poi aggiunte fino a raggiungere la somma di oltre 110.000 euro. Dagli atti, sostengono i due consiglieri di Fratelli d'Italia, emerge che il comune è rimasto contumace nel giudizio, con una condanna che oggi grava sulle casse comunali. Il Consiglio Comunale di Gaeta ha approvato l'adesione alla rottamazione quinquies, una misura che riguarda i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate, riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, inclusi i tributi locali, IMU, TARI e TASI e multe del codice della strada elevate dalla Polizia Locale. L'agevolazione prevede l'azzeramento di sanzioni, interessi di mora, aggio di riscossione e maggiorazioni semestrali. Per i tributi locali si pagherà soltanto il capitale omesso più le spese di notifica, mentre per le multe si pagherà unicamente la sanzione originaria più le spese di notifica esecutive. Dal prossimo 15 settembre i contribuenti potranno consultare le cartelle rottamabili sul sito ADER, mentre la finestra per le domande telematiche sarà aperta dal 16 settembre al 31 ottobre 2026. Entro il 28 ottobre 2027 l'ADER comunicherà gli importi dovuti ed il piano dei pagamenti. Il saldo potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027. Oppure in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite su 9 anni. Come dichiarato dall'assessore al bilancio Luca Galinaro, l'iniziativa intende coniugare l'equità sociale ed il sostegno ai cittadini in difficoltà con il recupero di residui attivi per l'ente pubblico. È uno strumento concreto, ha sottolineato l'assessore Galinaro, per consentire a chi si trova in difficoltà di estinguere le proprie pendenze con il comune a condizioni notevolmente favorevoli. E contemporaneamente questa misura consente di efficientare l'incasso di residui attivi da tempo giacenti, iniettando nuova liquidità nelle casse comunali a beneficio dei servizi per l'intera collettività. Una mattinata speciale in Piazza della Vittoria a Formia, dove è stato accolto Giorgio Barchesi, per tutti noto come Giorgione, l'oste più famoso d'Italia, e un volto del programma Giorgione Orto e Cucina, in onda su Gambero Rosso Channel. La città di Formia è stata scelta come tappa della seconda edizione di Insieme è più buono, il format televisivo realizzato in collaborazione con il Ministero per le Disabilità, che andrà in onda a settembre e ottobre. La trasmissione vede Giorgione viaggiare in tutta Italia per conoscere e raccontare realtà che attraverso il lavoro, la formazione e le attività quotidiane promuovono l'inclusione delle persone con disabilità, condividendo esperienze di agricoltura sociale, ristorazione e autonomia. A Formia, il protagonista della puntata è stato Liberautismo, l'associazione nata nel 2013 e da anni impegnata nella promozione delle buone prassi, dell'autonomia e dell'inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico. Giorgione ha incontrato i ragazzi dell'associazione, condividendo con loro momenti di cucina, confronto e convivialità, entrando in contatto con una realtà che rappresenta oggi un modello di inclusione riconosciuto ben oltre i confini del territorio. L'associazione, presieduta da Pasquale Marino e con Laura De Fabritis, quale referente dei progetti della formazione, ha ulteriormente consolidato negli ultimi mesi la collaborazione con il Ministero per le Disabilità. A giugno, infatti, ha preso parte alla delegazione italiana presente al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite di New York, in occasione della
alla conferenza annuale degli Stati parte della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, presentando il progetto Spritz Out, brindiamo all'inclusione. Il food truck sociale è nato per offrire ai ragazzi autistici percorsi di autonomia, formazione

0: possibile inserimento lavorativo nel settore della somministrazione. Nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie a Gianola, questa sera alle 20, celebrazione eucaristica presieduta dal Arcivescovo della Diocesi di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, quindi la processione con la statua lignea per le vie del quartiere e a mezzanotte la conclusione con lo spettacolo pirotecnico sul lungomare di Gianola. Formia invasa da gruppi folcloristici nelle ultime tre giornate. Questa sera, dopo un corteo che parte da Piazza Risorgimento e arriva a Piazza Aldo Moro, ci sarà l'esibizione dei Briganti d'Otranto, quindi il saggio della scuola di danze popolari di Pizzica Salentina, Pizzica E. E spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali, per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. Domani alle 21.30 all'Arena Vitruvi in piazza Aldo Moro, ritmi di terra e tradizione con Stani Roggiero e i Bottari della Cantica Popolare. L'iniziativa è curata dall'associazione La Vita è Bella.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: C'è anche il talento di Terracina, Lorenzo Gubini, tra i protagonisti degli European Defi Up Games 2026, la più importante rassegna continentale giovanile dedicata agli atleti non udenti. Dal 15 al 24 agosto ad Hannover, in Germania, la giovane promessa vestirà ancora una volta la maglia della nazionale italiana, confermandosi uno dei giovani nuotatori più promettenti del panorama nazionale. Classe 2010, Lorenzo compirà 16 anni proprio ad agosto e continua a collezionare risultati di prestigio. Alla Kermesse continentale sarà impegnato in un ricco programma di gare, 50, 100 e 200 stile libero, 200 misti, oltre i 50 e 100 metri farfalla. L'atleta terracinese arriva all'appuntamento teutonico nel momento migliore della sua carriera. All'inizio di luglio, infatti, allo Stadio del Nuoto di Roma, si era laureato campione italiano, conquistando ben 4 titoli nei 50 e 100 metri stile libero e nei 50 e 100 dorso, confermando una crescita tecnica costante ed una straordinaria versatilità. Tesserato con la SS Lazio Nuoto, Lorenzo si allena quotidianamente nella piscina della Fiordaliso Sport di Terracina sotto la guida dell'allenatore Giampiero Piccini, una figura di sportivo che lo segue fin dai primi passi in vasca. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: Il prossimo appuntamento con l'informazione Radio Formia è previsto alle 7.50. Sono trascorsi 22 minuti dalle 6. Tra poco andrà in onda Buongiorno in Musica in compagnia di Eugenio Cintola.

si chiama Hacker Bilk, il motivo in questione è Strangers on the Shore 1961. Era il brano che apriva questa mattina Radio Formia, l'appuntamento con Buongiorno in Musica per questa prima domenica di agosto 2026, secondo giorno. La chiesa ricorda Santa Maria degli Angeli, San Eusebio di Vercelli, Santo Stefano, primo Papa, e oggi anche il perdono d'Assisi. Il sole è sorto poco fa alle 6.06, tramonterà alle 20.51, mentre la luna calante si leverà questa sera alle 22.24, calerà domani mattina alle 10.07. Noi diamo gli auguri a Fabio Testi, che compie 85 anni, e attore italiano, a Joan Le Cassidy, che compie 81 anni, attrice ed ex modella statunitense, a Maccio Capatonda, che compie 48 anni, comico, attore e regista. Guarda qualche data da ricordare: 1998, Marco Pantani vince la 15ª tappa di Tour de France Grenoble Les Aplex, 189 km. Invece i pensieri di questo mattino sono solo a Dio e al vento racconta il tuo tormento. Piccole fortune fanno grandi passi. Il sole di agosto prepara il buon mosto. Moglie, marito e figli, come meriti li pigli. Cena corta, vita lunga. A pensar troppo non si fa nulla. Agosto prepara la cucina, settembre riempie la cantina. Agosto ci matura il grano e il mosto. L'amico di tutti non è amico di nessuno. La prima acqua di agosto rinfresca il bosco. Denaro guadagnato non ha bisogno di ringraziamenti. Nei pericoli si vede chi d'amico ha vera fede. Donna, fuoco e mare sono pericoli da valutare. Amici e meloni di 102 sono buoni. Agosto, moglie mia, non ti conosco. Infine, per la Santa Maria degli Angeli, ogni giorno una Maria sia. Buongiorno, buona domenica a tutti voi. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nelle varie ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vorrebbe esserci nella radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scentolo in voce con la valida e preziosa qualsiasi di Gustavo. Di mio compagnia sino alle 9 circa e siamo in diretta per eventuale richiesta musicale 0771 21 189.

bel ricordo degli Air Supply. Era l'anno 1980 quando uscì questo lavoro, si chiama Every Woman in the World. A Radio Forma Giorno in Musica sono le 6.40, ben alzati a tutti voi, una felice e serena domenica e buon inizio di questo mese di agosto, visto che siamo appena al secondo giorno. Diretta Radio Forma, Buongiorno in Musica, ogni domenica mattina, giorni festivi, dalle 6.30 alle 9 circa. L'industria torna a correre, il fatturato supera i servizi. L'industria manifatturiera italiana torna a correre più dei servizi. Una dinamica che al netto dell'inflazione salita per il caro petrolio si riflette sui salari, potrebbe dare una spinta maggiore del previsto alla crescita del paese. Oggi infatti è atteso il dato del PIL secondo trimestre dell'anno. L'altro giorno l'Istat ha comunicato che a maggio il fatturato industriale, quindi di quanto già incassato ai termini commerciali, è salito a livello annuo del 5,3% a termini di valore e dell'1,5% sul versante dei volumi. Il dato mensile restituisce rispettivamente un aumento dello 0,6% ricavi e dello 0,3% sui quantitativi. È positivo anche l'andamento dei servizi, su spinta del turismo e del commercio all'ingrosso. Su questo versante l'Istituto di Statistica ha registrato tra maggio 2025 e maggio 2026 un incremento del 3,100% del valore e dell'1,1% dei volumi. Un buon ascolto alla nostra frequenza.

0: quanto è successo, ha avuto questo brano, se vi ricordate, il brano che ci hanno presentato, questo cantante che si chiama Polanka, il brano si chiama Diana. Noi andiamo a salutare la signora Tina De Gaeta, la buona domenica, la Fiorenza De Gaeta, senza di Formia. Andiamo a dare la buona domenica e il buon riposo all'amico Mauro Mendola. Una felice sia domenica all'amico Mauro De Luca. Un caro saluto all'amico Nicola, ci vedo questa mattina, ci ascolta sempre ben volentieri. Andiamo a salutare la signora Natalia di Fomo di Oi Lavanga. La buona domenica alla signora Teresa da Tuffo di Vinturno insieme alla nipotina Sandra. Una felice e sera domenica la signora Cile di Formia con il marito Giuliano. In aereo anche i cani che pesano fino a 30 kg. Una prima vittoria, un passo importante verso una rivoluzione che dovrà normalizzare il rapporto con i nostri amici a quattro zampe. La compagnia aerea tricolore ITA, per ora solo per i voli nazionali, consentirà di portare con sé i propri cani, anche quelli dai 10 ai 30 kg. Un documento di grande importanza, quello che il nostro giornale ha avuto modo di visionare. Si tratta nello specifico di innalzare la soglia massima del peso dei cani domestici ammessi al trasporto in cabina passeggeri al seguito dei proprietari, estendendo tale limite da 10 ai 30 kg. L'efficacia e l'applicazione del provvedimento restano limitate ai voli nazionali operati da ITA secondo le configurazioni del posto previste. La sua attuazione è subordinata al pieno rispetto alle misure di mitigazione delle condizioni specifiche contenute nella documentazione tecnica e operativa presentata dall'operatore, tra cui si richiamano in particolare numero del leash dog pet a bordo di ciascun aeromobile, limitato ad un massimo di due in cabina e vincolato a determinati ambiti spaziali interni dell'aeromobile. L'impiego di un idoneo certificate car, cash, tested harness, conforme ai riconosciuti standard automobilistici, come dispositivo di vincolo collegato ai sistemi di ritenuta del sedile adiacente alla posizione assegnata. Un buon ascolto a nostra frequenza.
1: Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire.

per niente, forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

delle tante belle proposte musicali incise da Charles Aznavour, il brano in questione ed io tra di voi. Poi sei stato in compagnia con la voce, quella di Nico Fidenco, che nel 1961 ha inciso questo brano, si chiama Legata a un granello di sabbia. Noi abbiamo salutato la signora Tina da Gaeta, la buona domenica la Sorenza da Gaeta, Sorenza di Formia, la buona domenica e buon riposo l'amico Mauro Amendola, una felice sia domenica l'amico Mauro De Luca, un caro saluto all'amico Nicola, per il verso Mattia ci ascolta sempre ben volentieri. Abbiamo dato la buona domenica alla signora Natalia di Formi di Velamanga, abbiamo salutato la signora Teresa da Tuffo di Minturno con la piccola nipotina Sandra. Una felice sia domenica la signora Cilia di Formia col marito Giuliano. Carta d'identità da giovedì 30 luglio per gli over 70, il rinnovo sarà a vita. Entra in vigore la nuova normativa sulla durata della carta d'identità elettronica per gli over 70. I documenti di riconoscimento personale rilasciati a partire dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiori a 70 anni al momento della richiesta di rilascio avranno una durata illimitata e saranno utilizzabili anche ai fini dell'espatrio. La misura è contenuta nell'ultimo DLPNR pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio scorso, che dispone una serie di semplificazioni normative.

0: Cugini di campagna 1977 è datato questa proposta musicale, il brano in questione Tu sei tu. Linea Gustavo, c'è l'appuntamento con l'estoroscopo sulle frequenze di Radio Formia.
1: L'ora esatta di Radio Formia.
2: Sono le 7 in punto.

Appuntamento con le stelle, oroscopo, radioformia per questa prima domenica di agosto 2026, secondo giorno. La chiesa ricorda Santa Maria degli Angeli, San Eusebio di Vercelli, Santo Stefano, primo papa, oggi anche a Perdono d'Assisi. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro a quelli quali sono al lavoro nonostante sia domenica. Saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per essere accennare per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa conversazione di Gustavo. Siamo pronti alle 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Giorno generoso dei vostri confronti, malgrado le tensioni che avvertite, gestite con abilità il quotidiano, i rapporti familiari e i risparmi. Dall'Ariete al Toro, la congiunzione lunare a Venere vi favorizza la vostra vita di relazione e vi rende capaci di slanci appassionati. Cominciate a costruire lentamente la vostra felicità. Dal Toro ai Gemelli, atmosfera un po' monotona, sia dal punto di vista emotivo sia fisico. Una buona opportunità per tirare le somme e fare il punto della situazione. Dai Gemelli al Cancro, ora che piacevole giornata si prospetta oggi con il favore della Bianca Signore. Amore e famiglia regalano piacevoli conferme. Orto o giardino da sistemare. Luna in Toro, favorevole per trattamenti di bellezza. Dal Cancro al Leone, potreste avere qualche difficoltà di comunicazione con il partner e con gli amici. Se ciò dovesse procurarvi dissapori, fate subito chiarezza e tagliatevi uno spazio per dedicarvi ai vostri svaghi. Dal Leone alla Vergine, oggi siete nel vostro elemento, soliti, tranquilli e radicati. Favorite l'inizio di un progetto a patto che organizzate bene ogni dettaglio. Bilancia, il lavoro di squadra potrebbe decollare più facilmente e garantirvi ottimi guadagni con un po' di diplomazia in più e una migliore organizzazione. Scorpione, se nel nuovo impiego avete difficoltà a trovare affiatamento con i colleghi, portate pazienza, il tempo e il buon senso saranno risolutivi. Sagittario, oggi vi tocca fare una bella scorpacciata di incombenze arretrate e appianare strada facendo qualche spinosa divergenza in ambito professionale. Gaggarismi al timo. Capricorno, la forza costruttiva della luna rimuove le eventuali incertezze nella direzione da prendere e sulle scelte da fare. Appellatevi al buon senso in questo momento. Acquario, il clima in famiglia e nell'attività risente del vostro malcontento, ma crearvi delle inimicizie con parenti e superiori non vi giova affatto. Concludiamo la scuola di oggi nei pesci. Alcune circostanze in ambito familiare richiedono senso pratico e concretezza. Per fortuna oggi ne siete ben forniti. Garantite la vostra presenza. Bene, tutto anche per questa domenica 2 agosto 2026 all'appuntamento con l'Estoroscopo. Oggi la Chiesa ricorda Santa Maria degli Angeli, San Eusebio di Vercelli, Santo Stefano il primo papa, oggi anche il perdono d'Assisi. Il sole è già sorto alle 6.06, tramonterà alle 20.51. La luna calante si leverà alle 22.24, arriverà domani mattina alle 10.07. Diamo gli auguri all'attore italiano Fabio Testi, che compie 85 anni, all'attrice ed ex modella statunitense Joan Cassidy, che compie 81 anni, al comico e attore regista Maccio Capatonda, che compie 48 anni. Qualche data da ricordare: 1998, Marco Pantani vince la quindicesima tappa del Tour de France, 189 chilometri. Invece ci sono ben quattro frasi del giorno, andiamo con ordine. Chi paga i debiti a credito. Quando parlano i soldi la verità tace. L'olfatto è il senso dell'immaginazione. Quando il mare è calmo ogni stupido è marinaio.
Invece i pensieri di questa mattina sono solo a Dio e al vento racconta il tuo tormento. Piccole fortune fanno grandi pazzi. Il sole di agosto prepara buon mosto. Moglie, marito e figli, come meriti li pigli. Cena corta, vita lunga. Agosto prepara la cucina, settembre riempie la cantina. A pensar troppo non si fa nulla. Agosto ci matura il grano e il mosto. L'amico di tutti non è amico di nessuno. La prima acqua d'agosto rinfresca il bosco. Denaro guadagnato non ha bisogno di ringraziamenti. Nei pericoli si vede chi d'amico ha vera fede. Donna, fuoco e mare sono pericoli da valutare. Amici e meloni di 102 sono buoni. Agoste, moglie mia, non ti conosco. Ed infine, per la Santa Maria degli Angeli, ogni giorno una avesia. 7 minuti dalle 7, siamo pronti, come facciamo tutte le domeniche e giorni festivi. Ci sono 3 belle proposte di musica al passato senza alcuna interruzione. Andiamo a salutare l'amico Vittorio di Formia, mi sta ascoltando la radio in macchina. Una felice sia domenica al suo amico Virgilio da Santoianni, Formia. Andiamo a salutare Franco Gine da Fondi, salutiamo anche il carissimo amico Angelo da Fondi, sta ascoltando la radio su internet. Andiamo a salutare l'amico Bernardo di Formia con il figlio Salvatore. Una felice e sia domenica all'amico Tonino Zambilli con la moglie Germana. Andiamo a salutare l'amico Tonino Valmaccio e tutta la sua cara e gentilissima famiglia. Andiamo a salutare e dare la buona domenica da Elio con tutta la sua cara e gentilissima famiglia. Andiamo a salutare l'amico Filippo di Formia. Buongiorno, buona domenica al professor Giannino Bove. Andiamo a salutare Luca da Marano insieme alla sua cara famiglia. Un saluto a Gianni da Trivio. Andiamo a salutare la sua Augusta da Gaeta. Diamo la buona domenica alla signora Carla da Ita insieme al marito Franco. Andiamo a salutare la signora Maria da Gaeta insieme al marito Peppino. Una felice e serena domenica e buon footing al carissimo amico Angelo Romanelli di Formia. Una felice e serena domenica a Don Antonio Caro, parroco della chiesa di Sant'Albina in Scauri.

0: Gianni Morandi. Successo estivo con il brano che si chiama Andavo a 100 all'ora. Poi in sequenza la voce di Petula Crack con Ciao Ciao. E poi uno dei bei ricordi per quanto riguarda la voce, Domenico Modugno, Notte di Luna Calante. Proposte di musica passato senza alcuna interruzione, potete ascoltare ogni domenica e giorni festivi dalle 7.05 alle 7.15 circa. Sono trascorsi 17 minuti dalle ore 7, tra poco in voce la voce quella di Annalisa con il brano di qualche annetto fa, Mon Amour. Gustavo vi farà ascoltare una bella canzone, un bel ricordo del 1980 di Lucio Battisti. Ora la parola passa al collega Francesco Cataldo con accadeoggi.it. Intanto io vado a salutare e dare la buona domenica alla signora Adriana Scavoli, anche a te Adriana, una felice e serena domenica e buon inizio di questo mese di agosto. A dopo.
1: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: L'estate di Radio Formia. Stuzzica la tua voglia di musica. Truffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

0: questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
3: Sono le 7:26.
4: Buona domenica 2 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 avanti Cristo, l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la seconda guerra punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Scesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso. Era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto. Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1984 e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Sono le 7:30.

0: Si chiamano Swedish House Mafia, il brano si chiama Happiness Is So Sad, con il brano in questione è datata 2026, il brano. E noi siamo giunti alle 7:34 in una manciata di secondi, siamo tornati nella sala rossa per continuare il nostro percorso musicale Buongiorno in Musica per questa prima domenica di agosto 2026, secondo giorno. La chiesa ricorda Santa Maria degli Angeli, San Eusebio di Vercelli, Santo Stefano primo Papa, oggi anche al perdono d'Assisi. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno arrivando in questo istante, la buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona della pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina vi dovessero accennare a per compagnia, salutiamo le persone che ci ascoltano anche su internet, il sito è www.ladeformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa questa decca di Gustavo. Sono in arrivo le voci di Francesco Renga e Giussi Ferreri con il brano Non Dovrei, Non Dovresti, brano richiestoci da Maria che ci chiamava da Piedemonte Salunca in provincia di Caserta. A Catania Maria una felice sera domenica. Noi intanto andiamo a salutare, dare la buona domenica agli amici di Chieri che sono Vincenzo, Tonino, Mirella, Carmine e Daniele, state al lavoro, quindi oltre alla buona domenica buon lavoro. Salutiamo la signora Anna da Gaeta, signora Anna di Formia. Andiamo a salutare l'amico Salvatore di Chieri del Piano. Una buona domenica all'amico Felice da Gaeta, ci segue sempre anche lui. Andiamo a dare la buona domenica al carissimo amico Giuseppe Dussa Santa Croce insieme alla cara moglie. Andiamo a salutare la signora Rosetta di Formia Medioperino. Salutiamo Franco, Gina, Federica di Gaeta e Emanuele che stanno lavorando, quindi buona domenica e buon lavoro anche a voi. Salutiamo Anna Maria di Scauri, salutiamo la Katia di Formia. Una felice sera domenica al carissimo amico Gianni Carpiani di Formia. Andiamo a salutare e dare la buona domenica al carissimo amico Duilio da Itri che tra poco andrà al lavoro, quindi oltre alla buona domenica gli diamo anche buon lavoro. Andiamo a salutare e dare la buona domenica al carissimo amico Antonio da Mondragone che nella nostra zona farà avere consegne, quindi sta lavorando anche lui, buona domenica e buon lavoro. Salutiamo l'amica Gabriele di Formia, salutiamo l'amico Vittorio di Formia e Vidru insieme alla cara moglie, salutiamo Luigi, Giovanni e Francesco di Via Lavanca, diamo la buona domenica all'amico Salvatore Monzo e l'amico Giovanni Masiello, salutiamo la sora Carmela di Formia con la sorella Maddalena, salutiamo la sora Anna da Gaeta insieme alla figlia Vicky, ma Anna sta lavorando e gli diamo buon lavoro. Poi sono in arrivo Il Volo con un brano rifatto da loro qualche annetto fa. Brano, io vado a salutare e dare la buona domenica alla signora Matilde di Formia, una felice sia domenica alla signora Sandra di Formia Medio Bruno, una felice e serena domenica alla signora Tina da Gaeta insieme all'amica Geltrude, anche a voi una felice sera domenica. Un'occhiata al tempo per questo secondo giorno di agosto 2026, il cielo si presenta da sereno a poco nuvoloso, i venti deboli meridionali, i mari sono poco mossi, temperatura in aumento, le massime stazionarie e le minime.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima,

0: volta era già amore.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

che capolavoro, Il Volo, nel 2010 incise questo brano di molti anni fa, O Solo Mio. Poi sei stato in compagnia con le voci di Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non Dovrei, Non Dovresti. Noi siamo giunti alle 7.46. Siamo per accontentare il carissimo amico Giovanni Di Formi, detto Filomeno, che ha richiesto un brano del 1984 di Derry Hall e John Oates. È stato un grande successo questo brano negli anni 80. Un caro saluto a voi, tutti di famiglia, Giovanni, tutta la cara famiglia, una buona domenica anche a voi. Come diamo la buona domenica all'amico Giovanni Duccio da Santa Croce, anche a te Giovanni una felice e serena domenica. Parmigiano, l'export USA cresce nonostante i dazi. I dati dell'export del nostro parmigiano reggiano negli Stati Uniti registrano una crescita del 2,5% nei primi 5 mesi di quest'anno. Sono dati che confermano una verità oggettiva. La qualità italiana non ha alcuna barriera insormontabile. A dirlo è il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, almeno su questo fronte. Secondo il ministro, si paventano catastrofi commerciali per le nostre eccellenze a causa dei dazi, ma la realtà dei fatti sta dimostrando il contrario. La verità è che chi vuole mangiare italiano non rinuncia all'identità e al valore del cibo, ed è per questo che continua e continuerà a comprare italiano, perché l'identità dei nostri prodotti è insostituibile. Accolgo con favore, giunge la sinergia strategica fra il consorzio e la Parmigiano Reggiano USA Corporation, ancora di più in un momento in cui la spinta verso l'educazione alimentare sana, come il programma americano Make American Health Again, si sposa perfettamente con le proprietà nutrizionali uniche dei nostri prodotti DOP. Eccolo qui questo brano che ha richiesto Giovanni di Formia, detto Filomeno. È un ricordo degli anni 80.

0: Stereo Legge Notes, questo bel ricordo del 1984. Il brano si chiama Fuori dal Mondo, Out of Touch. Così abbiamo accontentato il carissimo amico Giovanni di Formia, ha detto Filomeno. Noi siamo giunti alle 7.52, siamo anche in ritardo. L'assunto nelle mani di Gustavo, c'è l'informazione a carattere locale, Costanzo Giunti tra poco. Poi Gustavo farà ascoltare un bel ricordo di Luca Carboni. Noi saremo in trasmissione intorno alle 8.10 per quanto riguarda l'appuntamento con l'Estel Orosco. A tutti voi una felice sino domenica, a dopo.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
3: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Giunti. Fingendosi telefonicamente un familiare, compie una truffa ai danni di una donna anziana di Formia che consegna ad un complice una somma in denaro e oggetti preziosi. L'autore della truffa è stato però rintracciato e arrestato dalla polizia e la refurtiva restituita interamente alla vittima. È l'ennesimo episodio di raggiro ai danni di anziani dopo quelli recenti tentati a Latina nei confronti di un'anziana che stava per fare in banca un bonifico di 92.000 euro ed è stata bloccata in tempo dalla badante, e a Formia ad opera di due giovanissimi di 14 e 15 anni che stavano convincendo una ultra ottantenne a consegnare soldi per evitare guai. Per quanto riguarda il nuovo episodio che si è verificato a Formia, l'anziana era stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi un suo familiare, l'aveva convinta a consegnare soldi e preziosi con il falso pretesto di dover fronteggiare le conseguenze di una presunta rapina in gioielleria commessa utilizzando l'auto dell'anziana. Poco dopo la telefonata, un complice si è presentato presso l'abitazione della pensionata, riuscendo a farsi consegnare un sacchetto contenente soldi in contanti e monili d'oro e ad allontanarsi rapidamente con la rifurtiva. I movimenti sospetti dell'uomo nelle adiacenze dell'abitazione dell'anziana sono stati però notati da una vicina di casa che ha subito informato i familiari della vittima, i quali a loro volta hanno allertato il commissariato di polizia di via Olivastro Spaventola. Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno raccolto le prime informazioni e, grazie alla collaborazione della vicina di casa e dei familiari della vittima, sono riusciti più tardi a rintracciare e bloccare il presunto responsabile della truffa. Nel corso dell'operazione è stata anche recuperata l'intera refurtiva e restituita successivamente alla legittima proprietaria. L'uomo, fermato dalla polizia, è stato arrestato in flagranza di reato per truffa aggravata ai danni di persona anziana e nei suoi confronti il magistrato ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, confermata in tribunale. Anche alla luce di quest'ultimo episodio, le forze dell'ordine rinnovano l'invito ai cittadini, in particolare alle persone anziane e ai loro familiari, a prestare la massima attenzione a richieste di denaro avanzate telefonicamente con pretesti di incidenti, arresti o emergenze di varia natura, e in caso di dubbi a contattare immediatamente il numero di emergenza 112 e a non consegnare mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti. I carabinieri della tenenza di Fondi hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino 28enne del Bangladesh domiciliato nel comune Fondano e presente regolarmente sul territorio nazionale, gravato da precedenti di polizia. L'arresto è avvenuto per il reato di furto aggravato. L'intervento dei carabinieri è scaturito da una segnalazione pervenuta al 112 riguardante la presenza di un individuo che si era introdotto su un'auto parcheggiata in via Ricasoli. I carabinieri, giunti sul posto, hanno accertato che poco prima il giovane bangladese si era introdotto nel veicolo lasciato in sosta in strada ma non chiuso a chiave da una signora di 79 anni e aveva trafugato un borsello contenente apparecchiatura elettronica. I militari sono riusciti a rintracciare il soggetto mentre si stava allontanando dal luogo in cui poco prima si era impadronito del borsello dell'anziana. Durante la fuga, il 28enne bangladese si è disfatto della refurtiva, che però è stata recuperata dai militari e restituita alla legittima proprietaria. L'uomo è stato bloccato e arrestato. A Itri, i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Latina nei confronti di un 47enne di origine albanese, residente a Itri e noto già alle forze di polizia, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, dovendo espiare la pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del reato di furto in abitazione commesso a Fondi nell'ottobre del 2024. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Cassino. L'amministrazione comunale di Minturno dovrà pagare 110.000 euro per una sentenza emessa dal Tribunale di Cassino. Lo hanno annunciato i due consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Pino D'Amici e Francesco La Rocca, che hanno espresso preoccupazione per il riconoscimento di un debito fuori bilancio ammontante esattamente a 110.845 euro. La sentenza emessa dal Tribunale di Cassino riguarda un incidente stradale avvenuto nel 2017 che ha visto coinvolto un 17enne che si stava recando in sella al suo scooter a Tufo di Minturno. All'uscita di una curva, il giovanissimo centauro aveva perso il controllo del veicolo, nonostante la moderata velocità, per la presenza sul manto stradale di ghiaia e di una buca piuttosto vistosa, rovinando quindi a terra e riportando lesioni. Il comune incaricava un avvocato, che però ha affermato di non aver mai ricevuto l'incarico per potersi costituire a difesa dell'ente. Il giudice del Tribunale di Cassino ha avvertito anche il comune dell'avvio delle operazioni peritali, ma non avendo risposte ha condannato in contumacia lo stesso comune, ritenendo fondata la domanda al pagamento in favore del ricorrente della somma di oltre 63.000 euro, oltre ad interessi e rivalutazioni. Altre spese sono state poi aggiunte fino a raggiungere la somma di oltre 110.000 euro. Dagli atti, sostengono i due consiglieri di Fratelli d'Italia, emerge che il comune è rimasto contumace nel giudizio, con una condanna che oggi grava sulle casse comunali. Il Consiglio Comunale di Gaeta ha approvato l'adesione alla rottamazione quinquies, una misura che riguarda i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate, riscossione, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, inclusi tributi locali, IMU, TARI e TASI e multe del codice della strada elevate dalla Polizia Locale. L'agevolazione prevede l'azzeramento di sanzioni, interessi di mora, aggio di riscossione e maggiorazioni semestrali. Per i tributi locali si pagherà soltanto il capitale omesso più le spese di notifica, mentre per le multe si pagherà unicamente la sanzione originaria più le spese di notifica esecutive. Dal prossimo 15 settembre i contribuenti potranno consultare le cartelle rottamabili sul sito ADER, mentre la finestra per le domande telematiche sarà aperta dal 16 settembre al 31 ottobre 2026. Entro il 28 ottobre 2027 l'ADER comunicherà gli importi dovuti ed il piano dei pagamenti. Il saldo potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 gennaio 2026. Oppure in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite su 9 anni. Come dichiarato dall'assessore al bilancio Luca Galinaro, l'iniziativa intende coniugare l'equità sociale e il sostegno ai cittadini in difficoltà con il recupero di residui attivi per l'ente pubblico. È uno strumento concreto, ha sottolineato l'assessore Galinaro, per consentire a chi si trova in difficoltà di estinguere le proprie pendenze con il comune a condizioni notevolmente favorevoli. E contemporaneamente questa misura consente di efficientare l'incasso di residui attivi da tempo giacenti, iniettando nuova liquidità nelle casse comunali a beneficio dei servizi per l'intera collettività. Una mattinata speciale in Piazza della Vittoria a Formia, dove è stato accolto Giorgio Barchesi, per tutti noto come Giorgione, l'oste più famoso d'Italia e un volto del programma Giorgione Orto e Cucina, in onda su Gambero Rosso Channel. La città di Formia è stata scelta come tappa della seconda edizione di Insieme è più buono, il format televisivo realizzato in collaborazione con il Ministero per le Disabilità, che andrà in onda a settembre e ottobre. La trasmissione vede Giorgione viaggiare in tutta Italia per conoscere e raccontare realtà che attraverso il lavoro, la formazione e le attività quotidiane promuovono l'inclusione delle persone con disabilità, condividendo esperienze di agricoltura sociale, ristorazione e autonomia. A Formia il protagonista della puntata è stato Libera Autismo, l'associazione nata nel 2013 e da anni impegnata nella promozione delle buone prassi, dell'autonomia e dell'inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico. Giorgione ha incontrato i ragazzi dell'associazione condividendo con loro momenti di cucina, confronto e convivialità, entrando in contatto con una realtà che rappresenta oggi un modello di inclusione riconosciuto ben oltre i confini del territorio. L'associazione è presieduta da Pasquale Marino e con Laura De Fabritis, quale referente dei progetti della formazione, ha ulteriormente consolidato negli ultimi mesi la collaborazione con il Ministero per le Disabilità. A giugno, infatti, ha preso parte alla delegazione italiana presente al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite di New York, in occasione della conferenza annuale degli Stati, parte della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, presentando il progetto Spritz Out, brindiamo all'inclusione. Il food truck sociale è nato per offrire ai ragazzi autistici percorsi di autonomia, formazione e inserimento lavorativo nel settore della somministrazione. Nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie a Gianola, questa sera alle 20, celebrazione eucaristica presieduta dal Arcivescovo della Diocesi di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, quindi la processione con la statua lignea per le vie del quartiere e a mezzanotte la conclusione con lo spettacolo pirotecnico sul lungomare di Gianola. Formia invasa da gruppi folcloristici nelle ultime tre giornate. Questa sera, dopo un corteo che parte da Piazza Risorgimento e arriva a Piazza Aldo Moro, ci sarà l'esibizione dei Briganti d'Otranto, quindi il saggio della scuola di danze popolari di Pizzica Salentina, Pizzica E. E spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali, per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. Domani alle 21.30 all'Arena Vitruvi in piazza Aldo Moro, ritmi di terra e tradizione con Stani Roggero e i Bottari della Cantica Popolare. L'iniziativa è curata dall'associazione La Vita è Bella.
6: Radio Formia informa. Sport. Sport.
5: C'è anche il talento di Terracina, Lorenzo Gubini, tra i protagonisti degli European Defi Up Games 2026, la più importante rassegna continentale giovanile dedicata agli atleti non udenti. Dal 15 al 24 agosto ad Hannover, in Germania, la giovane promessa vestirà ancora una volta la maglia della nazionale italiana, confermandosi uno dei giovani nuotatori più promettenti del panorama nazionale. Classe 2010, Lorenzo compirà 16 anni proprio ad agosto e continua a collezionare risultati di prestigio. Alla Kermesse continentale sarà impegnato in un ricco programma di gare, 50, 100 e 200 stile libero, 200 misti, oltre 50 e 100 metri farfalla. L'atleta terracinese arriva all'appuntamento teutonico nel momento migliore della sua carriera. All'inizio di luglio, infatti, allo Stadio del Nuoto di Roma, si era laureato campione italiano, conquistando ben 4 titoli nei 50 e 100 metri stile libero e nei 50 e 100 dorso, confermando una crescita tecnica costante ed una straordinaria versatilità. Tesserato con la SS Lazio Nuoto, Lorenzo si allena quotidianamente nella piscina della Fiordaliso Sport di Terracina sotto la guida dell'allenatore Giampiero Piccini, una figura di sportivo che lo segue fin dai primi passi in vasca. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Radio Formia, informa.
7: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità e senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

appuntamento con le stelle d'oroscopo Radioformia per questa domenica 2 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Maria degli Angeli, San Eusebio di Vercelli, Santo Stefano Primo Papa, perdono d'Assisi. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono a lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina si prepara a cenare a per compagnia, salutiamo con le quali ci ascolta anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa come Sedecca di Gustano. Siamo pronti alle 3.12, si inizia tale, incominciando come sempre con l'Ariete. Giorno generoso nei vostri confronti, malgrado le tensioni che avvertite, gestite con abilità il quotidiano, i rapporti familiari e i risparmi. Dall'Ariete al Toro, la congiunzione lunare a Venere vi vivacizza la vostra vita di relazione e vi rende capaci di slanci appassionati. Cominciate a costruire lentamente la vostra felicità. Dal Toro ai Gemelli, atmosfera un po' monotona, sia dal punto di vista emotivo sia fisico. Una buona opportunità per tirare le somme e fare il punto della situazione. Dai Gemelli al Cancro, ore piacevoli, giornata che si aspetta con il favore della Bianca Signora. Amore e famiglia regalano piacevoli conferme. Orto o giardino da sistemare. Dal Cancro al Leone, potreste avere qualche difficoltà di comunicazione con il partner e con gli amici. Se ciò dovesse procurarvi dissapori, fate subito chiarezza. Dal Leone alla Vergine, oggi siete nel vostro elemento, solidi, tranquilli e radicati. Favorito l'inizio di un progetto a patto che organizzate bene ogni dettaglio. Bilancia, il lavoro di squadra potrebbe decollare più facilmente e garantirvi ottimi guadagni con un po' di diplomazia in più e una migliore organizzazione. Scorpione, se nel nuovo impiego avete difficoltà a trovare affiatamento con i colleghi, portate pazienza, il tempo e il buon senso saranno risolutivi. Sagittario, oggi vi tocca fare una bella scorpacciata di incombenze arretrate e appianare strada facendo qualche spinosa divergenza in ambito professionale. Capricorno, la forza costruttiva della luna rimuove le eventuali incertezze sulla direzione da prendere e sulle scelte da fare.

0: la vostra presenza. Cercate anche di stare più a lungo all'aria aperta. Bene, tutto anche per questa domenica 2 agosto 2026. All'appuntamento con il suo oroscopo radioforme ogni mattina alle ore 7 alle ore 8:10. Oggi la Chiesa ricorda Santa Maria degli Angeli, San Eusebio di Vercelli, Santo Stefano, primo Papa, oggi anche il perdono d'Assisi. L'oroscopo tornerà puntualmente domani mattina alle ore 7 a Radio Formia.
1: Sono le 8 e 16 minuti.

41 anni fa uscì questo lavoro di Sandra, si chiama Maria Magdalena. Così anche questa mattina, domenica 2 agosto 2026, abbiamo accontentato il carissimo amico Antonio di Formia. Lui ama tanto ascoltare i brani degli anni 80 e 90.

accontentato anche lui questa mattina. Buona domenica a te Antonio, buon inizio di questo mese di agosto. Sono le 8:21 Radio Formi in diretta Buongiorno in Musica per questa prima domenica di agosto 2026, secondo giorno, la chiesa ricorda Santa Maria degli Angeli, Sant'Eusebio degli Orcelli, Santo Stefano Primo Papa, oggi anche il perdono d'Assisi. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno arrivando in questo istante, la buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vedono presto a cena radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet sul sito www.radioformia.it come la Sorenza da Moreale, provincia di Palermo, Paolo da Verona, Raffaella e Marcello da Rivoli in provincia di Torino, Tina da Foggia, Monica da Firenze, Donatella da Padova, Anna da Napoli, amici di Anguillara, provincia di Roma, Emanuele da Piacenza, Lorena da Firenze Liguri, provincia di Savona, Caterina da Chiaravalle Centrale, provincia di Catanzaro, Paolo da Lispoli, Angelina da Roma, Angelo da Ferrara, Vittiziana da Viterbo. A voi la buona domenica e buon ascolto, Radio Forma su internet. Intanto sono in arrivo le voci di Fabio Rovazzi con la partecipazione vocale di Arisa e Nino D'Angelo. Poi accontenteremo Roberta che ha richiesto un brano di Renato Zero del 1983. È un bel ricordo anche a te Roberta, una felice e serena domenica e un buon inizio di questo mese di agosto. Il brano di Fabio Rovazzi, io vado a dare il buongiorno, la buona domenica a Nicola, Ito ed Anna Maria di Formia. Vado a salutare la signora Rosalba di Formia, marito Benedetto, salutiamo il carissimo amico Angelo da Farano Santa Croce, Formia, diamo la buona domenica all'amico Salvatore Pisanò, il fratello Erasmo. Salutiamo Roberto Miele, tra l'altro già sta lavorando, quindi buona domenica e buon lavoro Roberto. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla signora Mariella da Gaeta insieme al marito Giuseppe. Salutiamo la signora Giulia di Forma Medo Attilio. Diamo la buona domenica a Silvia e Regina di Gaeta che stanno anche lavorando. Quindi oltre a buona domenica buon lavoro anche a voi. Salutiamo Nino di Gaeta. Salutiamo e diamo la buona domenica alla signora Assunta da Gaeta insieme a Serena di Gaeta. Andiamo a salutare la signora Lucia da Gaeta insieme al marito Isidoro. Salutiamo il signor Francesco di Gaeta con la moglie Maria, salutiamo il signor Antonio di Via Rubino, salutiamo la Flavia di Formia, diamo la buona domenica a Giuseppe Emanuele da Gaeta, salutiamo l'amico Walter di Formia di Via Lavanga, salutiamo Guido Lorenzo da Nocelletto in provincia di Caserta, anche a voi una buona domenica. Salutiamo la signora Elvira di Formia e marito Ninotto, salutiamo Ilaria Marco di Formia, salutiamo la signora Forte Giovanni con il marito Erasmo, salutiamo la signora Deborah da Minturno, salutiamo il signor Lamberto Marcello e tutta la sua famiglia da Mindicio, salutiamo la signora Elvira di Formia, diamo la buona domenica alla signora Anna Magnatti da Gaeta, andiamo a salutare due famiglie Minturno, la famiglia Tramontano, famiglia Graziano Pio, anche a voi una serena domenica. Famiglie italiane sempre più ricche, sempre più ricchi. Gli italiani, formiche, continuano indefessi ad accumulare risparmio e il loro patrimonio cresce in valore. Negli ultimi 6 anni lo stock di ricchezza detenuto dalle famiglie italiane è aumentato di 1.600 miliardi. I numeri sono stati riportati dall'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, che ha messo in evidenza come sia cambiato il modo di relazionarsi al risparmio 2020-2025. Con la liquidità che resta sempre un riferimento, ma con l'aumento nei portafogli di strumenti finanziari e assicurativi, quindi una tendenza ad una maggiore diversificazione. Con oltre 1.600 miliardi di ricchezza finanziaria in più in 6 anni, si spiega nel documento, le famiglie italiane portano il patrimonio complessivo a quasi 6.500 miliardi, con una crescita del 35% rispetto al 2020. Si tratta di un incremento che conferma la straordinaria solidità del risparmio privato italiano e porta il patrimonio delle famiglie a livelli più elevati ma raggiunti.
una crescita legata non solo alla semplice accumulazione, ma anche al cambio delle scelte. Il valore del portafoglio azionario è passato da 973 miliardi a 2.076 miliardi, con un incremento di 1.103 miliardi. Crescono anche i titoli di 275.000, che aumentano a 247, e a 503 miliardi i fondi comuni, che salgono da 689 a 1 miliardo. Il cash continua a rappresentare un componente fondamentale del patrimonio delle famiglie. Eccolo qui il tormentone estivo, uno dei tanti tormentoni estivi.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: L'estate di Radio Formia stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

1994, questo bel ricordo di Everything But a Girl. Il brano si chiama Mancante, Missing. Poi in sequenza Fred De Palma con Tormentone estivo, La testa gira, con Anitta e Schilla. E poi grande canzone, bel ricordo, uno dei tanti bei ricordi di Nato Zero, 1983, ha dato questo brano che si chiama Spiagge. E poi il tormentone estivo, Fabio Rovazzi con La costiera amalfitana, con la voce di Arisa e la voce di Nino D'Angelo. Questa è Radio Formia, sono le 8:41, una manciata di secondi, in diretta Buongiorno in Musica per questa prima domenica, secondo giorno di agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Maria degli Angeli, San Eusebio di Vercelli, Santo Stefano primo Papa, oggi è il perdono d'Assisi. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno arrivando in questo istante, la buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nelle varie ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci verrebbe a cena radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa capacità tecnica di Gustavo. Io vado a salutare e dare la buona domenica al carissimo amico Claudio da Gaeta. Salutiamo l'amico Enzo Saraniero e tutta la sua cara famiglia, una buona domenica anche a voi. Diamo la buona domenica e buon lavoro a Valentina e Mario di Gaeta di Via Indipendenza. Salutiamo Giovanni ed Andrea di Formia dei 25 Ponti, anche a voi una felice serena domenica. Scottature solari, protezione alta dopo sole e impacchi. Una scottatura solare è un'ustione da radiazione causata dall'esposizione ai raggi UV ultravioletti del sole. Oltre al fastidio immediato, più o meno marcato, un'ustione solare severa può accompagnarsi a febbre, brividi e comparsa di vesciche sulla pelle e può inoltre causare disidratazione e infezioni. Le scottature contribuiscono all'invecchiamento precoce della pelle, alla comparsa di rughe e, cosa ancora più grave, a lungo periodo aumentando il rischio di tumori alla pelle. Anche quando il cielo è nuvoloso è bene adottarsi ogni giorno misure preventive utilizzando una crema solare a protezione alta o molto alta a filtri minerali o fisici come biossido di titanio o ossido di zinco o chimici. Operazione rapida ma da fare con attenzione, applicando la protezione solare in quantità corretta e in modo uniforme, senza dimenticare alcun punto del corpo. Le aree che più spesso vengono trascurate sono le orecchie, le palpebre, le labbra, il cuoio capelluto, il dorso dei piedi e le zone vicine ai bordi degli indumenti, come sotto le spalline del top. Un eritema lieve si risolve di solito in 3-5 giorni, mentre una scottatura più importante può richiedere anche 1-2 settimane per guarire. Nei giorni successivi al danno la pelle può iniziare anche si spellando un po'. Un buon ascolto con le nostre frequenze. Un altro tormentone estivo.

È terminato questo brano per l'istante 2026. Si chiama A Clark con Vin e Loli. Il brano è Vamos a la Playa. Poi Salda Vinci con il brano che ha vinto Sanremo, Per sempre sì. Gli Stadio, un bel ricordo del 2016, Un giorno mi dirai. E poi Un tormentino estivo, Merck e Cremont con Partenope. Siamo arrivati alla conclusione dell'appuntamento Buongiorno in Musica, sono le 8:57 in questo istante. Io vado a concludere Buongiorno in Musica con un brano del 1963, di molti anni fa, di Tamba Trio, che forse non tutti ricordano, visto che ha gli anni suoi, però è un brano che ancora oggi si ascolta ben volentieri, anche se ha gli anni suoi. Attenzione a questa notizia: in pensione 16,4 milioni, uscita media 64,7 anni. Vero, in Italia i salari sono spesso troppo legati al costo della vita, ma il governo in questi anni è intervenuto con tempestività limitando i danni, anzi più delle volte eliminando del tutto. Dal rapporto annuale dell'INPS presentato alla Camera qualche giorno fa emerge un messaggio forte e chiaro. Per esempio, quello che parla di un rallentamento della crescita dei salari iniziata nei primi anni 80, un aumento medio delle retribuzioni reale che, a detta di via Ciro il Grande, si riduce progressivamente, passando da circa 3% nel periodo 76-79 a valori prossimi allo zero tra il 96 e il 2000. Secondo l'INPS, la stagnazione salariale italiana non è dunque un fenomeno recente, ma un processo di lungo periodo. Ma ecco il rovescio della medaglia: come sottolinea lo stesso rapporto, la perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni ha indotto il governo in questi anni a intervenire con riduzioni fiscali e contributive a favore dei redditi più bassi, che secondo le analisi dell'INPS hanno così sostanzialmente azzerato la perdita. Il valore mediano delle attribuzioni annuale netta dipendenti full year fall time tra il 2019 e il 2023 è aumentato del 19,2%, recuperando il fatto di inflazione. In sostanza, secondo l'INPS, i redditi alti sono difesi di più sul mercato, seppure in maniera incompleta rispetto all'inflazione, mentre i redditi medi e bassi hanno ottenuto nel mercato risultati inferiori, ma hanno ampiamente beneficiato degli interventi a carico della fiscalità generale, arrivati quasi ad annullare l'impatto dell'inflazione, seppur in ritardo rispetto alla sua esplosione. Eccolo qui il brano.

0: 1963 ha dato questo brano, questo bel ricordo dei Tamba Trio, che se ne dà da 2 minuti dopo le 9. Da Radio Forum si conclude anche questa mattina, domenica 2 agosto 2026, l'appuntamento del Buongiorno in Musica. Grazie per l'ascolto, grazie come sempre a Gustavo, quella della parte tecnica, la regia, quella delle scelte musicali, ha quadrato tutto. Io vi rinnovo l'appuntamento domenica prossima, domenica 9 agosto 2026 alle ore 6.30 per quanto riguarda Buongiorno in Musica. Tra poco c'è l'amico Francesco Cataldo con accadeoggi.it, alle 10 il passo evangelico con la collega Lidia, alle 14 tutti i successi Made in Italy, quella dove vedo Loredana, alle 15 Gustavo, tanta buona musica degli anni 80 e 90, alle 17 c'è la Sifi degli anni 90, quella dove vedo l'amico Gianni De Meo, alle 18.30 c'è Filippo Cerretta con Jazz Brain, alle 20.30 c'è il nostro caro DJ Fideleo con tanta buona musica discoteca per i giovani. A tutti voi una felice e serena domenica, buon inizio di questo mese d'agosto. Vi lascio con il pensierino del giorno per la Santa Maria degli Angeli. Ogni giorno un'ave sia.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Forna. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forna. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
3: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
1: Sono le 9:04.
4: Buona domenica 2 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 avanti Cristo, l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la seconda guerra punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Scesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso, era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. e nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto. Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1984 e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

Invece io ti voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia a cura di Lidia.
2: Oggi domenica 2 agosto 2026, 18ª domenica del tempo ordinario. Tutti mangiarono a sazietà, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalla città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: il luogo è deserto ed è ormai tardi, concede alla folla perché vada nel villaggio a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non occorre che vadano, voi stesso date da loro da mangiare. Gli risposero: qui non abbiamo altro che 5 pane e 2 pesci. Ed egli disse: portatemeli qui. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li disse ai discepoli, i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i mezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.
1: Abbiamo trasmesso il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia a cura di Lidia. La tua

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Fingendosi telefonicamente un familiare, compie una truffa ai danni di una donna anziana di Formia che consegna ad un complice una somma in denaro e oggetti preziosi. L'autore della truffa è stato però rintracciato e arrestato dalla polizia e la refurtiva restituita interamente alla vittima. È l'ennesimo episodio di raggiro ai danni di anziani dopo quelli recenti tentati a Latina nei confronti di un'anziana che stava per fare in banca un bonifico di 92.000 euro ed è stata bloccata in tempo dalla badante, e a Formia ad opera di due giovanissimi di 14 e 15 anni che stavano convincendo una ultra ottantenne a consegnare soldi per evitare guai. Per quanto riguarda il nuovo episodio che si è verificato a Formia, l'anziana era stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi un suo familiare, l'aveva convinta a consegnare soldi e preziosi con il falso pretesto di dover fronteggiare le conseguenze di una presunta rapina in gioielleria commessa utilizzando l'auto dell'anziana. Poco dopo la telefonata, un complice si è presentato presso l'abitazione della pensionata, riuscendo a farsi consegnare un sacchetto contenente soldi in contanti e monili d'oro e ad allontanarsi rapidamente con la rifurtiva. I movimenti sospetti dell'uomo nelle adiacenze dell'abitazione dell'anziana sono stati però notati da una vicina di casa che ha subito informato i familiari della vittima, i quali a loro volta hanno allertato il commissariato di polizia di via Olivastro Spaventola. Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno raccolto le prime informazioni e, grazie alla collaborazione della vicina di casa e dei familiari della vittima, sono riusciti più tardi a rintracciare e bloccare il presunto responsabile della truffa. Nel corso dell'operazione è stata anche recuperata l'intera refurtiva e restituita successivamente alla legittima proprietaria. L'uomo, fermato dalla polizia, è stato arrestato in flagranza di reato per truffa aggravata ai danni di persona anziana e nei suoi confronti il magistrato ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, confermata in tribunale. Anche alla luce di quest'ultimo episodio, le forze dell'ordine rinnovano l'invito ai cittadini, in particolare alle persone anziane e ai loro familiari, a prestare la massima attenzione a richieste di denaro avanzate telefonicamente con pretesti di incidenti, arresti o emergenze di varia natura e, in caso di dubbi, a contattare immediatamente il numero di emergenza 112 e a non consegnare mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti. I carabinieri della tenenza di fondi hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino 28enne del Bangladesh, domiciliato nel comune Fondano e presente regolarmente sul territorio nazionale, gravato da precedenti di polizia. L'arresto è avvenuto per il reato di furto aggravato. L'intervento dei carabinieri è scaturito da una segnalazione pervenuta al 112 riguardante la presenza di un individuo che si era introdotto su un'auto parcheggiata in via Ricasoli. I carabinieri, giunti sul posto, hanno accertato che poco prima il giovane bangladese si era introdotto nel veicolo, lasciato in sosta in strada ma non chiuso a chiave, da una signora di 79 anni e aveva trafugato un borsello contenente apparecchiatura elettronica. I militari sono riusciti a rintracciare il soggetto mentre si stava allontanando dal luogo in cui poco prima si era impadronito del borsello dell'anziana. Durante la fuga, il 28enne bangladese si è disfatto della refurtiva, che però è stata recuperata dai militari e restituita alla legittima proprietaria. L'uomo è stato bloccato e arrestato. A Itri i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Latina nei confronti di un 47enne di origine albanese, residente a Itri e noto già alle forze di polizia, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, dovendo espiare la pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del reato di furto in abitazione commesso a Fondi nell'ottobre del 2024. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Cassino. L'amministrazione comunale di Minturno dovrà pagare 110.000 euro per una sentenza emessa dal Tribunale di Cassino. Lo hanno annunciato i due consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Pino D'Amici e Francesco La Rocca, che hanno espresso preoccupazione per il riconoscimento di un debito fuori bilancio ammontante esattamente a 110.845 euro. La sentenza emessa dal Tribunale di Cassino riguarda un incidente stradale avvenuto nel 2017 che ha visto coinvolto un 17enne che si stava recando in sella al suo scooter a Tufo di Minturno. All'uscita di una curva, il giovanissimo centauro aveva perso il controllo del veicolo, nonostante la moderata velocità, per la presenza sul manto stradale di ghiaia e di una buca piuttosto vistosa, rovinando quindi a terra e riportando lesioni. Il comune incaricava un avvocato, che però ha affermato di non aver mai ricevuto l'incarico che potesse costituire a difesa dell'ente. Il giudice del Tribunale di Cassino ha avvertito anche il comune dell'avvio delle operazioni peritali, ma non avendo risposte ha condannato in contumacia lo stesso comune, ritenendo fondata la domanda al pagamento in favore del ricorrente della somma di oltre 63.000 euro, oltre ad interessi e rivalutazioni. Altre spese sono state poi aggiunte fino a raggiungere la somma di oltre 110.000 euro. Dagli atti, sostengono i due consiglieri di Fratelli d'Italia, emerge che il comune è rimasto contumace nel giudizio, con una condanna che oggi grava sulle casse comunali. Il Consiglio Comunale di Gaeta ha approvato l'adesione alla rottamazione quinquies, una misura che riguarda i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate, riscossione, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, inclusi i tributi locali, IMU, TARI e TASI e multe del codice della strada elevate dalla Polizia Locale. L'agevolazione prevede l'azzeramento di sanzioni, interessi di mora, aggio di riscossione e maggiorazioni semestrali. Per i tributi locali si pagherà soltanto il capitale omesso più le spese di notifica, mentre per le multe si pagherà unicamente la sanzione originaria più le spese di notifica esecutive. Dal prossimo 15 settembre i contribuenti potranno consultare le cartelle rottamabili sul sito ADER, mentre la finestra per le domande telematiche sarà aperta dal 16 settembre al 31 ottobre 2026. Entro il 28 ottobre 2027 l'ADER comunicherà gli importi dovuti ed il piano dei pagamenti. Il saldo potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 gennaio 2026. Oppure in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite su 9 anni. Come dichiarato dall'assessore al bilancio Luca Galinaro, l'iniziativa intende coniugare l'equità sociale e il sostegno ai cittadini in difficoltà con il recupero di residui attivi per l'ente pubblico. È uno strumento concreto, ha sottolineato l'assessore Galinaro, per consentire a chi si trova in difficoltà di estinguere le proprie pendenze con il comune a condizioni notevolmente favorevoli. E contemporaneamente questa misura consente di efficientare l'incasso di residui attivi da tempo giacenti, iniettando nuova liquidità nelle casse comunali a beneficio dei servizi per l'intera collettività. Una mattinata speciale in Piazza della Vittoria a Formia, dove è stato accolto Giorgio Barchesi, per tutti noto come Giorgione, l'oste più famoso d'Italia, e un volto del programma Giorgione Orto e Cucina, in onda su Gambero Rosso Channel. La città di Formia è stata scelta come tappa della seconda edizione di Insieme è più buono, il format televisivo realizzato in collaborazione con il Ministero per le Disabilità, che andrà in onda a settembre e ottobre. La trasmissione vede Giorgione viaggiare in tutta Italia per conoscere e raccontare realtà che attraverso il lavoro, la formazione e le attività quotidiane promuovono l'inclusione delle persone con disabilità, condividendo esperienze di agricoltura sociale, ristorazione e autonomia. A Formia il protagonista della puntata è stato Libera Autismo, l'associazione nata nel 2013 e da anni impegnata nella promozione delle buone prassi, dell'autonomia e dell'inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico. Giorgione ha incontrato i ragazzi dell'associazione con condividendo con loro momenti di cucina, confronto e convivialità, entrando in contatto con una realtà che rappresenta oggi un modello di inclusione riconosciuto ben oltre i confini del territorio. L'associazione, presieduta da Pasquale Marino e con Laura De Fabritis, quale referente dei progetti della formazione, ha ulteriormente consolidato negli ultimi mesi la collaborazione con il Ministero per le Disabilità. A giugno, infatti, ha preso parte alla delegazione italiana presente al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite di New York, in occasione della conferenza annuale degli Stati, parte della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, presentando il progetto Spritz Out, brindiamo all'inclusione. Il food truck sociale è nato per offrire ai ragazzi autistici percorsi di autonomia, formazione e inserimento lavorativo nel settore della somministrazione. Nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie a Gianola, questa sera alle 20, celebrazione eucaristica presieduta dal Arcivescovo della Diocesi di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, quindi la processione con la statua lignea per le vie del quartiere e a mezzanotte la conclusione con lo spettacolo pirotecnico sul lungomare di Gianola. Formia invasa da gruppi folcloristici nelle ultime tre giornate. Questa sera, dopo un corteo che parte da Piazza Risorgimento e arriva a Piazza Aldo Moro, ci sarà l'esibizione dei Briganti d'Otranto, quindi il saggio della scuola di danze popolari di Pizzica Salentina, Pizzica E. E spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali, per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. Domani alle 21.30 all'Arena Vitruvi in piazza Aldo Moro, ritmi di terra e tradizione con Stani Roggero e i Bottari della Cantica Popolare. L'iniziativa è curata dall'associazione La Vita è Bella.
4: Radio Formia informa.
3: C'è anche il talento di Terracina, Lorenzo Gubini, tra i protagonisti degli European Defi Up Games 2026, la più importante rassegna continentale giovanile dedicata agli atleti non udenti. Dal 15 al 24 agosto ad Hannover, in Germania, la giovane promessa vestirà ancora una volta la maglia della nazionale italiana, confermandosi uno dei giovani nuotatori più promettenti del panorama nazionale. Classe 2010, Lorenzo compirà 16 anni proprio ad agosto e continua a collezionare risultati di prestigio. Alla Kermesse continentale sarà impegnato in un ricco programma di gare, 50, 100 e 200 stile libero, 200 misti, oltre 50 e 100 metri farfalla. L'atleta terracinese arriva all'appuntamento teutonico nel momento migliore della sua carriera. All'inizio di luglio, infatti, allo Stadio del Nuoto di Roma, si era laureato campione italiano, conquistando ben 4 titoli nei 50 e 100 metri stile libero e nei 50 e 100 dorso, confermando una crescita tecnica costante ed una straordinaria versatilità. Tesserato con la SS Lazio Nuoto, Lorenzo si allena quotidianamente nella piscina della Fiordaliso Sport di Terracina sotto la guida dell'allenatore Giampiero Piccini, una figura di sportivo che lo segue fin dai primi passi in vasca. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: sulla runway.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Fingendosi telefonicamente un familiare, compie una truffa ai danni di una donna anziana di Formia che consegna ad un complice una somma in denaro e oggetti preziosi. L'autore della truffa è stato però rintracciato e arrestato dalla polizia e la refurtiva restituita interamente alla vittima. È l'ennesimo episodio di raggiro ai danni di anziani dopo quelli recenti tentati a Latina nei confronti di un'anziana che stava per fare in banca un bonifico di 92.000 euro ed è stata bloccata in tempo dalla badante, e a Formia ad opera di due giovanissimi di 14 e 15 anni che stavano convincendo una ultra ottantenne a consegnare soldi per evitare guai. Per quanto riguarda il nuovo episodio che si è verificato a Formia, l'anziana era stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi un suo familiare, l'aveva convinta a consegnare soldi e preziosi con il falso pretesto di dover fronteggiare le conseguenze di una presunta rapina in gioielleria commessa utilizzando l'auto dell'anziana. Poco dopo la telefonata, un complice si è presentato presso l'abitazione della pensionata, riuscendo a farsi consegnare un sacchetto contenente soldi in contanti e monili d'oro e ad allontanarsi rapidamente con la rifurtiva. I movimenti sospetti dell'uomo nelle adiacenze dell'abitazione dell'anziana sono stati però notati da una vicina di casa che ha subito informato i familiari della vittima, i quali a loro volta hanno allertato il commissariato di polizia di via Olivastro Spaventola. Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno raccolto le prime informazioni e, grazie alla collaborazione della vicina di casa e dei familiari della vittima, sono riusciti più tardi a rintracciare e bloccare il presunto responsabile della truffa. Nel corso dell'operazione è stata anche recuperata l'intera refurtiva e restituita successivamente alla legittima proprietaria. L'uomo, fermato dalla polizia, è stato arrestato in flagranza di reato per truffa aggravata ai danni di persona anziana e nei suoi confronti il magistrato ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, confermata in tribunale. Anche alla luce di quest'ultimo episodio, le forze dell'ordine rinnovano l'invito ai cittadini, in particolare alle persone anziane e ai loro familiari, a prestare la massima attenzione a richieste di denaro avanzate telefonicamente con pretesti di incidenti, arresti o emergenze di varia natura e, in caso di dubbi, a contattare immediatamente il numero di emergenza 112 e a non consegnare mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti. I carabinieri della tenenza di Fondi hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino 28enne del Bangladesh domiciliato nel comune fondano e presente regolarmente sul territorio nazionale, gravato da precedenti di polizia. L'arresto è avvenuto per il reato di furto aggravato. L'intervento dei carabinieri è scaturito da una segnalazione pervenuta al 112 riguardante la presenza di un individuo che si era introdotto su un'auto parcheggiata in via Ricasoli. I carabinieri, giunti sul posto, hanno accertato che poco prima il giovane bangladese si era introdotto nel veicolo lasciato in sosta in strada ma non chiuso a chiave da una signora di 79 anni e aveva trafugato un borsello contenente apparecchiatura elettronica. I militari sono riusciti a ritracciare il soggetto mentre si stava allontanando dal luogo in cui poco prima si era impadronito del borsello dell'anziana. Durante la fuga, il 28enne bangladese si è disfatto della refurtiva, che però è stata recuperata dai militari e restituita alla legittima proprietaria. L'uomo è stato bloccato e arrestato. A Itri, i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Latina nei confronti di un 47enne di origine albanese, residente a Itri e noto già alle forze di polizia, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, dovendo espiare la pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del reato di furto in abitazione commesso a Fondi nell'ottobre del 2024. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Cassino. L'amministrazione comunale di Minturno dovrà pagare 110.000 euro per una sentenza emessa dal Tribunale di Cassino. Lo hanno annunciato i due consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Pino D'Amici e Francesco La Rocca, che hanno espresso preoccupazione per il riconoscimento di un debito fuori bilancio ammontante esattamente a 110.845 euro. La sentenza emessa dal Tribunale di Cassino riguarda un incidente stradale avvenuto nel 2017 che ha visto coinvolto un 17enne che si stava recando in sella al suo scooter a Tufo di Minturno. All'uscita di una curva, il giovanissimo centauro aveva perso il controllo del veicolo, nonostante la moderata velocità, per la presenza sul manto stradale di ghiaia e di una buca piuttosto vistosa, rovinando quindi a terra e riportando lesioni. Il comune incaricava un avvocato, che però ha affermato di non aver mai ricevuto l'incarico per potersi costituire a difesa dell'ente. Il giudice del Tribunale di Cassino ha avvertito anche il comune dell'avvio delle operazioni peritali, ma non avendo risposte ha condannato in contumacia lo stesso comune, ritenendo fondata la domanda al pagamento in favore del ricorrente della somma di oltre 63.000 euro, oltre ad interessi e rivalutazioni. Altre spese sono state poi aggiunte fino a raggiungere la somma di oltre 110.000 euro. Dagli atti, sostengono i due consiglieri di Fratelli d'Italia, emerge che il comune è rimasto contumace nel giudizio, con una condanna che oggi grava sulle casse comunali. Il Consiglio Comunale di Gaeta ha approvato l'adesione alla rottamazione quinquies, una misura che riguarda i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate, riscossione, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, inclusi tributi locali, IMU, TARI e TASI e multe del codice della strada elevate dalla Polizia Locale. L'agevolazione prevede l'azzeramento di sanzioni, interessi di mora, aggio di riscossione e maggiorazioni semestrali. Per i tributi locali si pagherà soltanto il capitale omesso più le spese di notifica, mentre per le multe si pagherà unicamente la sanzione originaria più le spese di notifica esecutive. Dal prossimo 15 settembre i contribuenti potranno consultare le cartelle rottamabili sul sito ADER, mentre la finestra per le domande telematiche sarà aperta dal 16 settembre al 31 ottobre 2026. Entro il 28 ottobre 2027 l'ADER comunicherà gli importi dovuti ed il piano dei pagamenti. Il saldo potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 gennaio 2026. Oppure in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite su 9 anni. Come dichiarato dall'assessore al bilancio Luca Galinaro, l'iniziativa intende coniugare l'equità sociale e il sostegno ai cittadini in difficoltà con il recupero di residui attivi per l'ente pubblico. È uno strumento concreto, ha sottolineato l'assessore Galinaro, per consentire a chi si trova in difficoltà di estinguere le proprie pendenze con il comune a condizioni notevolmente favorevoli. E contemporaneamente questa misura consente di efficientare l'incasso di residui attivi da tempo giacenti, iniettando nuova liquidità nelle casse comunali a beneficio dei servizi per l'intera collettività. una mattinata speciale in Piazza della Vittoria a Formia, dove è stato accolto Giorgio Barchesi, per tutti noto come Giorgione, l'oste più famoso d'Italia e un volto del programma Giorgione Orto e Cucina, in onda su Gambero Rosso Channel. La città di Formia è stata scelta come tappa della seconda edizione di Insieme è più buono, il format televisivo realizzato in collaborazione con il Ministero per le Disabilità, che andrà in onda a settembre e ottobre. La trasmissione vede Giorgione viaggiare in tutta Italia per conoscere e raccontare realtà che attraverso il lavoro, la formazione e le attività quotidiane promuovono l'inclusione delle persone con disabilità, condividendo esperienze di agricoltura sociale, ristorazione e autonomia. A Formia il protagonista della puntata è stato Libera Autismo, l'associazione nata nel 2013 e da anni impegnata nella promozione delle buone prassi, dell'autonomia e dell'inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico. Giorgione ha incontrato i ragazzi dell'associazione condividendo con loro momenti di cucina, confronto e convivialità, entrando in contatto con una realtà che rappresenta oggi un modello di inclusione riconosciuto ben oltre i confini del territorio. L'associazione è presieduta da Pasquale Marino e con Laura De Fabritis, quale referente dei progetti della formazione, ha ulteriormente consolidato negli ultimi mesi la collaborazione con il Ministero per le Disabilità. A giugno, infatti, ha preso parte alla delegazione italiana presente al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite di New York, in occasione della conferenza annuale degli Stati, parte della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, presentando il progetto Spritz Out, brindiamo all'inclusione. Il food truck sociale è nato per offrire ai ragazzi autistici percorsi di autonomia, formazione e inserimento lavorativo nel settore della somministrazione. Nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie a Gianola, questa sera alle 20, celebrazione eucaristica presieduta dal Arcivescovo della Diocesi di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, quindi la processione con la statua lignea per le vie del quartiere e a mezzanotte la conclusione con lo spettacolo pirotecnico sul lungomare di Gianola. Formia invasa da gruppi folcloristici nelle ultime tre giornate. Questa sera, dopo un corteo che parte da Piazza Risorgimento e arriva a Piazza Aldo Moro, ci sarà l'esibizione dei Briganti d'Otranto, quindi il saggio della scuola di danze popolari di Pizzica Salentina, Pizzica E. E spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali, per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. Domani alle 21.30 all'Arena Vitruvi in piazza Aldo Moro, ritmi di terra e tradizione con Stani Roggiero e i Bottari della Cantica Popolare. L'iniziativa è curata dall'associazione La Vita è Bella.
4: Radio Formia informa.
3: C'è anche il talento di Terracina, Lorenzo Gubini, tra i protagonisti degli European Deaf Youth Games 2026, la più importante rassegna continentale giovanile dedicata agli atleti non udenti. Dal 15 al 24 agosto ad Hannover, in Germania, la giovane promessa vestirà ancora una volta la maglia della nazionale italiana, confermandosi uno dei giovani nuotatori più promettenti del panorama nazionale. Classe 2010, Lorenzo compirà 16 anni proprio ad agosto e continua a collezionare risultati di prestigio. Alla Kermesse continentale sarà impegnato in un ricco programma di gare, 50, 100 e 200 stile libero, 200 misti, oltre 50 e 100 metri farfalla. L'atleta terracinese arriva all'appuntamento teutonico nel momento migliore della sua carriera. All'inizio di luglio, infatti, allo Stadio del Nuoto di Roma, si era laureato campione italiano, conquistando ben 4 titoli nei 50 e 100 metri stile libero e nei 50 e 100 dorso, confermando una crescita tecnica costante ed una straordinaria versatilità. Tesserato con la SS Lazio Nuoto, Lorenzo si allena quotidianamente nella piscina della Fiordaliso Sport di Terracina sotto la guida dell'allenatore Giampiero Piccini, una figura di sportivo che lo segue fin dai primi passi in vasca. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ok.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Forni a rifiuti zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Fornia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Fornia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Fingendosi telefonicamente un familiare, compie una truffa ai danni di una donna anziana di Formia che consegna ad un complice una somma in denaro e oggetti preziosi. L'autore della truffa è stato però rintracciato e arrestato dalla polizia e la rifurtiva restituita interamente alla vittima. È l'ennesimo episodio di raggiro ai danni di anziani dopo quelli recenti tentati a Latina nei confronti di un'anziana che stava per fare in banca un bonifico di 92.000 euro ed è stata bloccata in tempo dalla badante, e a Formia ad opera di due giovanissimi di 14 e 15 anni che stavano convincendo una ultra ottantenne a consegnare soldi per evitare guai. Per quanto riguarda il nuovo episodio che si è verificato a Formia, l'anziana era stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi un suo familiare, l'aveva convinta a consegnare soldi e preziosi con il falso pretesto di dover fronteggiare le conseguenze di una presunta rapina in gioielleria commessa utilizzando l'auto dell'anziana. Poco dopo la telefonata, un complice si è presentato presso l'abitazione della pensionata, riuscendo a farsi consegnare un sacchetto contenente soldi in contanti e monili d'oro e ad allontanarsi rapidamente con la rifurtiva. I movimenti sospetti dell'uomo nelle adiacenze dell'abitazione dell'anziana sono stati però notati da una vicina di casa, che ha subito informato i familiari della vittima, i quali a loro volta hanno allertato il commissariato di polizia di via Olivastro Spaventola. Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno raccolto le prime informazioni e, grazie alla collaborazione della vicina di casa e dei familiari della vittima, sono riusciti più tardi a rintracciare e bloccare il presunto responsabile della truffa. Nel corso dell'operazione è stata anche recuperata l'intera rifurtiva e restituita successivamente alla legittima proprietaria. L'uomo, fermato dalla polizia, è stato arrestato in flagranza di reato per truffa aggravata ai danni di persona anziana e nei suoi confronti il magistrato ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, confermata in tribunale. Anche alla luce di quest'ultimo episodio, le forze dell'ordine rinnovano l'invito ai cittadini, in particolare alle persone anziane e ai loro familiari, a prestare la massima attenzione a richieste di denaro avanzate telefonicamente con pretesti di incidenti, arresti o emergenze di varia natura, e in caso di dubbi a contattare immediatamente il numero di emergenza 112 e a non consegnare mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti. I carabinieri della tenenza di Fondi hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino 28enne del Bangladesh, domiciliato nel comune Fondano e presente regolarmente sul territorio nazionale, gravato da precedenti di polizia. L'arresto è avvenuto per il reato di furto aggravato. L'intervento dei carabinieri è scaturito da una segnalazione pervenuta al 112 riguardante la presenza di un individuo che si era introdotto su un'auto parcheggiata in via Ricasoli. I carabinieri, giunti sul posto, hanno accertato che poco prima il giovane bangladese si era introdotto nel veicolo lasciato in sosta in strada ma non chiuso a chiave da una signora di 79 anni e aveva trafugato un borsello contenente apparecchiatura elettronica. I militari sono riusciti a rintracciare il soggetto mentre si stava allontanando dal luogo in cui poco prima si era impadronito del borsello dell'anziana. Durante la fuga, il 28enne bangladese si è disfatto della refurtiva, che però è stata recuperata dai militari e restituita alla legittima proprietaria. L'uomo è stato bloccato e arrestato. A Itri i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Latina nei confronti di un 47enne di origine albanese, residente a Itri e noto già alle forze di polizia, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, dovendo espiare la pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del reato di furto in abitazione commesso a fondi nell'ottobre del 2024. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Cassino. L'amministrazione comunale di Minturno dovrà pagare 110.000 euro per una sentenza emessa dal Tribunale di Cassino. Lo hanno annunciato i due consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Pino D'Amici e Francesco La Rocca, che hanno espresso preoccupazione per il riconoscimento di un debito fuori bilancio ammontante esattamente a 110.845 euro. La sentenza emessa dal Tribunale di Cassino riguarda un incidente stradale avvenuto nel 2017 che ha visto coinvolto un 17enne che si stava recando in sella al suo scooter a Tufo di Minturno. All'uscita di una curva, il giovanissimo centauro aveva perso il controllo del veicolo, nonostante la moderata velocità, per la presenza sul manto stradale di ghiaia e di una buca piuttosto vistosa, rovinando quindi a terra e riportando lesioni. Il comune incaricava un avvocato, che però ha affermato di non aver mai ricevuto l'incarico per potersi costituire a difesa dell'ente. Il giudice del Tribunale di Cassino ha avvertito anche il comune dell'avvio delle operazioni peritali, ma non avendo risposte ha condannato in contumacia lo stesso comune, ritenendo fondata la domanda al pagamento in favore del ricorrente della somma di oltre 63.000 euro, oltre ad interessi e rivalutazioni. Altre spese sono state poi aggiunte fino a raggiungere la somma di oltre 110.000 euro. Dagli atti, sostengono i due consiglieri di Fratelli d'Italia, emerge che il comune è rimasto contumace nel giudizio, con una condanna che oggi grava sulle casse comunali. Il Consiglio Comunale di Gaeta ha approvato l'adesione alla rottamazione quinquies, una misura che riguarda i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, inclusi tributi locali, IMU, TARI e TASI e multe del codice della strada elevate dalla Polizia Locale. L'agevolazione prevede l'azzeramento di sanzioni, interessi di mora, aggio di riscossione e maggiorazioni semestrali. Per i tributi locali si pagherà soltanto il capitale omesso più le spese di notifica, mentre per le multe si pagherà unicamente la sanzione originaria più le spese di notifica esecutive. Dal prossimo 15 settembre i contribuenti potranno consultare le cartelle rottamabili sul sito ADER, mentre la finestra per le domande telematiche sarà aperta dal 16 settembre al 31 ottobre 2026. Entro il 28 ottobre 2027 l'ADER comunicherà gli importi dovuti ed il piano dei pagamenti. Il saldo potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 gennaio 2026. Oppure in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite su 9 anni. Come dichiarato dall'assessore al bilancio Luca Galinaro, l'iniziativa intende coniugare l'equità sociale e il sostegno ai cittadini in difficoltà con il recupero dei residui attivi per l'ente pubblico. È uno strumento concreto, ha sottolineato l'assessore Galinaro, per consentire a chi si trova in difficoltà di estinguere le proprie pendenze con il comune a condizioni notevolmente favorevoli. E contemporaneamente questa misura consente di efficientare l'incasso di residui attivi da tempo giacenti, iniettando nuova liquidità nelle casse comunali a beneficio dei servizi per l'intera collettività. una mattinata speciale in Piazza della Vittoria a Formia, dove è stato accolto Giorgio Barchesi, per tutti noto come Giorgione, l'oste più famoso d'Italia e un volto del programma Giorgione Orto e Cucina, in onda su Gambero Rosso Channel. La città di Formia è stata scelta come tappa della seconda edizione di Insieme è più buono, il format televisivo realizzato in collaborazione con il Ministero per le Disabilità, che andrà in onda a settembre e ottobre. La trasmissione vede Giorgione viaggiare in tutta Italia per conoscere e raccontare realtà che attraverso il lavoro, la formazione e le attività quotidiane promuovono l'inclusione delle persone con disabilità, condividendo esperienze di agricoltura sociale, ristorazione e autonomia. A Formia il protagonista della puntata è stato Liberautismo, l'associazione nata nel 2013 e da anni impegnata nella promozione delle buone prassi, dell'autonomia e dell'inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico. Giorgione ha incontrato i ragazzi dell'associazione condividendo con loro momenti di cucina, confronto e convivialità, entrando in contatto con una realtà che rappresenta oggi un modello di inclusione riconosciuto ben oltre i confini del territorio. L'associazione, presieduta da Pasquale Marino e con Laura De Fabritis, quale referente dei progetti della formazione, ha ulteriormente consolidato negli ultimi mesi la collaborazione con il Ministero per le Disabilità. A giugno, infatti, ha preso parte alla delegazione italiana presente al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite di New York, in occasione della conferenza annuale degli Stati, parte della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, presentando il progetto Spritz Out, brindiamo all'inclusione. Il food truck sociale è nato per offrire ai ragazzi autistici percorsi di autonomia, formazione e inserimento lavorativo nel settore della somministrazione. Nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie a Gianola, questa sera alle 20, celebrazione eucaristica presieduta dal Arcivescovo della Diocesi di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, quindi la processione con la statua lignea per le vie del quartiere e a mezzanotte la conclusione con lo spettacolo pirotecnico sul lungomare di Gianola. Formia invasa da gruppi folcloristici nelle ultime tre giornate. Questa sera, dopo un corteo che parte da Piazza Risorgimento e arriva a Piazza Aldo Moro, ci sarà l'esibizione dei Briganti d'Otranto, quindi il saggio della scuola di danze popolari di Pizzica Salentina, Pizzica E. E spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali, per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. Domani alle 21.30 all'Arena Vitruvi in piazza Aldo Moro, ritmi di terra e tradizione con Stani Roggero e i Bottari della Cantica Popolare. L'iniziativa è curata dall'associazione La Vita è Bella.
4: Radio Formia informa.
3: C'è anche il talento di Terracina, Lorenzo Gubini, tra i protagonisti degli European Deaf Youth Games 2026, la più importante rassegna continentale giovanile dedicata agli atleti non udenti. Dal 15 al 24 agosto ad Hannover, in Germania, la giovane promessa vestirà ancora una volta la maglia della nazionale italiana, confermandosi uno dei giovani nuotatori più promettenti del panorama nazionale. Classe 2010, Lorenzo compirà 16 anni proprio ad agosto e continua a collezionare risultati di prestigio. Alla Kermesse continentale sarà impegnato in un ricco programma di gare, 50, 100 e 200 stile libero, 200 misti, oltre 50 e 100 metri farfalla. L'atleta terracinese arriva all'appuntamento teutonico nel momento migliore della sua carriera. All'inizio di luglio, infatti, allo Stadio del Nuoto di Roma, si era laureato campione italiano, conquistando ben 4 titoli nei 50 e 100 metri stile libero e nei 50 e 100 dorso, confermando una crescita tecnica costante ed una straordinaria versatilità. Tesserato con la SS Lazio Nuoto, Lorenzo si allena quotidianamente nella piscina della Fiordaliso Sport di Terracina sotto la guida dell'allenatore Giampiero Piccini, una figura di sportivo che lo segue fin dai primi passi in vasca. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera, e lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me, mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lino, ne sentiamo tante di storie così, per fortuna alcune hanno lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi,

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

0: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Sono le 15:01.

0: forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Fingendosi telefonicamente un familiare, compie una truffa ai danni di una donna anziana di Formia che consegna ad un complice una somma in denaro e oggetti preziosi. L'autore della truffa è stato però rintracciato e arrestato dalla polizia e la refurtiva restituita interamente alla vittima. È l'ennesimo episodio di raggiro ai danni di anziani dopo quelli recenti tentati a Latina nei confronti di un'anziana che stava per fare in banca un bonifico di 92.000 euro ed è stata bloccata in tempo dalla badante, e a Formia ad opera di due giovanissimi di 14 e 15 anni che stavano convincendo una ultra ottantenne a consegnare soldi per evitare guai. Per quanto riguarda il nuovo episodio che si è verificato a Formia, l'anziana era stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi un suo familiare, l'aveva convinta a consegnare soldi e preziosi con il falso pretesto di dover fronteggiare le conseguenze di una presunta rapina in gioielleria commessa utilizzando l'auto dell'anziana. Poco dopo la telefonata, un complice si è presentato presso l'abitazione della pensionata, riuscendo a farsi consegnare un sacchetto contenente soldi in contanti e monili d'oro e ad allontanarsi rapidamente con la rifurtiva. I movimenti sospetti dell'uomo nelle adiacenze dell'abitazione dell'anziana sono stati però notati da una vicina di casa che ha subito informato i familiari della vittima, i quali a loro volta hanno allertato il commissariato di polizia di via Olivastro Spaventola. Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno raccolto le prime informazioni e, grazie alla collaborazione della vicina di casa e dei familiari della vittima, sono riusciti più tardi a rintracciare e bloccare il presunto responsabile della truffa. Nel corso dell'operazione è stata anche recuperata l'intera refurtiva e restituita successivamente alla legittima proprietaria. L'uomo, fermato dalla polizia, è stato arrestato in flagranza di reato per truffa aggravata ai danni di persona anziana e nei suoi confronti il magistrato ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, confermata in tribunale. Anche alla luce di quest'ultimo episodio, le forze dell'ordine rinnovano l'invito ai cittadini, in particolare alle persone anziane e ai loro familiari, a prestare la massima attenzione a richieste di denaro avanzate telefonicamente con pretesti di incidenti, arresti o emergenze di varia natura, e in caso di dubbi a contattare immediatamente il numero di emergenza 112 e a non consegnare mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti. I carabinieri della tenenza di Fondi hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino 28enne del Bangladesh domiciliato nel comune Fondano e presente regolarmente sul territorio nazionale, gravato da precedenti di polizia. L'arresto è avvenuto per il reato di furto aggravato. L'intervento dei carabinieri è scaturito da una segnalazione pervenuta al 112 riguardante la presenza di un individuo che si era introdotto su un'auto parcheggiata in via Ricasoli. I carabinieri, giunti sul posto, hanno accertato che poco prima il giovane bangladese si era introdotto nel veicolo lasciato in sosta in strada ma non chiuso a chiave da una signora di 79 anni e aveva trafugato un borsello contenente apparecchiatura elettronica. I militari sono riusciti a ritracciare il soggetto mentre si stava allontanando dal luogo in cui poco prima si era impadronito del borsello dell'anziana. Durante la fuga, il 28enne bangladese si è disfatto della refurtiva, che però è stata recuperata dai militari e restituita alla legittima proprietaria. L'uomo è stato bloccato e arrestato. A Itri i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Latina nei confronti di un 47enne di origine albanese, residente a Itri e noto già alle forze di polizia, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, dovendo espiare la pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del reato di furto in abitazione commesso a Fondi nell'ottobre del 2024. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Cassino. L'amministrazione comunale di Minturno dovrà pagare 110.000 euro per una sentenza emessa dal Tribunale di Cassino. Lo hanno annunciato i due consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Pino D'Amici e Francesco La Rocca, che hanno espresso preoccupazione per il riconoscimento di un debito fuori bilancio ammontante esattamente a 110.845 euro. La sentenza emessa dal Tribunale di Cassino riguarda un incidente stradale avvenuto nel 2017 che ha visto coinvolto un 17enne che si stava recando in sella al suo scooter a Tufo di Minturno. All'uscita di una curva, il giovanissimo centauro aveva perso il controllo del veicolo, nonostante la moderata velocità, per la presenza sul manto stradale di ghiaia e di una buca piuttosto vistosa, rovinando quindi a terra e riportando lesioni. Il comune incaricava un avvocato, che però ha affermato di non aver mai ricevuto l'incarico per potersi costituire a difesa dell'ente. Il giudice del Tribunale di Cassino ha avvertito anche il comune dell'avvio delle operazioni peritali, ma non avendo risposte ha condannato in contumacia lo stesso comune, ritenendo fondata la domanda al pagamento in favore del ricorrente della somma di oltre 63.000 euro, oltre ad interessi e rivalutazioni. Altre spese sono state poi aggiunte fino a raggiungere la somma di oltre 110.000 euro. Dagli atti, sostengono i due consiglieri di Fratelli d'Italia, emerge che il comune è rimasto contumace nel giudizio, con una condanna che oggi grava sulle casse comunali. Il Consiglio Comunale di Gaeta ha approvato l'adesione alla rottamazione quinquies, una misura che riguarda i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate, riscossione, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, inclusi tributi locali, IMU, TARI e TASI e multe del codice della strada elevate dalla Polizia Locale. L'agevolazione prevede l'azzeramento di sanzioni, interessi di mora, aggio di riscossione e maggiorazioni semestrali. Per i tributi locali si pagherà soltanto il capitale omesso più le spese di notifica, mentre per le multe si pagherà unicamente la sanzione originaria più le spese di notifica esecutive. Dal prossimo 15 settembre i contribuenti potranno consultare le cartelle rottamabili sul sito ADER, mentre la finestra per le domande telematiche sarà aperta dal 16 settembre al 31 ottobre 2026. Entro il 28 ottobre 2027 l'ADER comunicherà gli importi dovuti ed il piano dei pagamenti. Il saldo potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027. Oppure in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite su 9 anni. Come dichiarato dall'assessore al bilancio Luca Galinaro, l'iniziativa intende coniugare l'equità sociale e il sostegno ai cittadini in difficoltà con il recupero di residui attivi per l'ente pubblico. È uno strumento concreto, ha sottolineato l'assessore Galinaro, per consentire a chi si trova in difficoltà di estinguere le proprie pendenze con il comune a condizioni notevolmente favorevoli. E contemporaneamente questa misura consente di efficientare l'incasso di residui attivi da tempo giacenti, iniettando nuova liquidità nelle casse comunali a beneficio dei servizi per l'intera collettività. Una mattinata speciale in Piazza della Vittoria a Formia, dove è stato accolto Giorgio Barchesi, per tutti noto come Giorgione, l'oste più famoso d'Italia e un volto del programma Giorgione Orto e Cucina, in onda su Gambero Rosso Channel. La città di Formia è stata scelta come tappa della seconda edizione di Insieme è più buono, il format televisivo realizzato in collaborazione con il Ministero per le Disabilità, che andrà in onda a settembre e ottobre. La trasmissione vede Giorgione viaggiare in tutta Italia per conoscere e raccontare realtà che attraverso il lavoro, la formazione e le attività quotidiane promuovono l'inclusione delle persone con disabilità, condividendo esperienze di agricoltura sociale, ristorazione e autonomia. A Formia il protagonista della puntata è stato Libera Autismo, l'associazione nata nel 2013 e da anni impegnata nella promozione delle buone prassi, dell'autonomia e dell'inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico. Giorgione ha incontrato i ragazzi dell'associazione condividendo con loro momenti di cucina, confronto e convivialità, entrando in contatto con una realtà che rappresenta oggi un modello di inclusione riconosciuto ben oltre i confini del territorio. L'associazione, presieduta da Pasquale Marino e con Laura De Fabritis, quale referente dei progetti della formazione, ha ulteriormente consolidato negli ultimi mesi la collaborazione con il Ministero per le Disabilità. A giugno, infatti, ha preso parte alla delegazione italiana presente al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite di New York, in occasione della conferenza annuale degli Stati, parte della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, presentando il progetto Spritz Out, brindiamo all'inclusione. Il food truck sociale è nato per offrire ai ragazzi autistici percorsi di autonomia, formazione e inserimento lavorativo nel settore della somministrazione. Nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie a Gianola, questa sera alle 20, celebrazione eucaristica presieduta dal Arcivescovo della Diocesi di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, quindi la processione con la statua lignea per le vie del quartiere e a mezzanotte la conclusione con lo spettacolo pirotecnico sul lungomare di Gianola. Formia invasa da gruppi folcloristici nelle ultime tre giornate. Questa sera, dopo un corteo che parte da Piazza Risorgimento e arriva a Piazza Aldo Moro, ci sarà l'esibizione dei Briganti d'Otranto, quindi il saggio della scuola di danze popolari di Pizzica Salentina, Pizzica E. E spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici locali, per riscoprire i sapori genuini della cucina formiana. Domani alle 21.30 all'Arena Vitruvi in piazza Aldo Moro, ritmi di terra e tradizione con Stani Roggero e i Bottari della Cantica Popolare. L'iniziativa è curata dall'associazione La Vita è Bella.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: C'è anche il talento di Terracina, Lorenzo Gubini, tra i protagonisti degli European Deaf Youth Games 2026, la più importante rassegna continentale giovanile dedicata agli atleti non udenti. Dal 15 al 24 agosto ad Hannover, in Germania, la giovane promessa vestirà ancora una volta la maglia della nazionale italiana, confermandosi uno dei giovani nuotatori più promettenti del panorama nazionale. Classe 2010, Lorenzo compirà 16 anni proprio ad agosto e continua a collezionare risultati di prestigio. Alla Kermesse continentale sarà impegnato in un ricco programma di gare, 50, 100 e 200 stile libero, 200 misti, oltre 50 e 100 metri farfalla. L'atleta terracinese arriva all'appuntamento teutonico nel momento migliore della sua carriera. All'inizio di luglio, infatti, allo Stadio del Nuoto di Roma, si era laureato campione italiano, conquistando ben 4 titoli nei 50 e 100 metri stile libero e nei 50 e 100 dorso, confermando una crescita tecnica costante ed una straordinaria versatilità. Tesserato con la SS Lazio Nuoto, Lorenzo si allena quotidianamente nella piscina della Fiordaliso Sport di Terracina, sotto la guida dell'allenatore Giampiero Piccini, una figura di sportivo che lo segue fin dai primi passi in vasca. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
6: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
5: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
6: Noi possiamo aiutarvi.
5: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
4: Hit Parade.
5: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
6: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni, insieme all'Ottica Iride siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Oggi ascolteremo le canzoni che erano in classifica alla fine del mese di luglio dell'anno 1993. Non ci sono nuove entrate, ma solo qualche cambio di posizione, e allora andiamo in ordine ascoltando chi c'è nella casella numero 10. More and More, Capitan Hollywood Project.

Posizione numero 10 per il brano di Captain Hollywood Project, More and More, mentre al numero 9 c'è I Always Dream About You, Spagna.

casella numero 8 occupata questa settimana dai Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive Her. È la volta ora dell'ascolto della numero 7 in classifica, Devotion Idatura.

guadagna 3 posizioni dalla numero 10 alla numero 7 il brano di Datura, Devotion. Invece alla numero 6 troviamo Nord, Sud, Ovest, Est, gli 883.

La hit parade degli anni 90. Vi stiamo riproponendo le canzoni che erano in classifica alla fine del mese di luglio dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. I don't know wanna fate.

0: Stessa posizione della scorsa settimana alla numero 5 per Tina Turner con la sua I Don't Know Wanna Fate. Invece al numero 4 troviamo Sweet di Usura.
1: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.
1: Guadagna 4 posizioni dalla numero 8 alla numero 4 il brano degli Usura, Sweat. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte, con le canzoni che si trovano nei primi 3 posti della nostra classifica. A tra poco!
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
8: Hit Parade.
9: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
1: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Il battito animale, Raff.

Della numero 3 della nostra classifica, occupata questa settimana dal brano di Raff, Il battito animale. Invece alla numero 2 c'è All That You Want, di Ace of Base.

5, damigella d'onore della classifica è All That She Want degli Ace of Base. Invece la nostra numero 1 è ancora una volta What Is Love, The Other Way.

0: era la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, What is Love di Hathaway. What is love? E dopo aver ascoltato la numero 1 siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica alla fine del mese di luglio dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per More and More Captain Hollywood Project. Nona, I Waste Dream About You, Spagna. Ottava, Can You Forgive Her, Pet Shop Boys. Settima, Devotion, Idatura. Sesta, Nord, Sud, Ovest, Est, gli 883. Quinta, I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. Quarta, Sweet, gli Usura. Terza, Il Battito Animale, Raff. Seconda, All That She Want, gli Ace of Base. E prima, What Is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade. Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

notte chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera, e lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al Centro Commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, un ben ritrovati sul Suono Jazz di Jazz Treni. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre con voi per circa 60 minuti alla radio. Iniziamo questo percorso con un brano eseguito da due chitarristi giovani e talentuosissimi. Si chiamano Jack Gardiner, inglese, e incontra un suo collega italiano che amiamo particolarmente, si chiama Matteo Mancuso. Insieme eseguono questa There's No Job, Matteo Mancuso con Jack Gardiner.

Un disco perfetto per gli amanti della chitarra jazz funk e per i virtuosismi, in particolare di Matteo Mancuso, che incontra Jack Gardiner, chitarrista inglese, in questo suo ultimo album, Kintsugi, uscito nel 2026. Il brano scelto era There's No Job. Cambiamo per un attimo completamente strada, riascoltando due artisti bulgari, Neli Andreeva e Nikolaj Pijev, che assieme alla figlia di Neli Andreeva, Kalina, eseguono un brano come Manda. Siamo in Bulgaria con il loro folk tradizionale.

tre ottimi artisti provenienti dalla Bulgaria, si chiamano Nicolae Pief, chitarrista, Corneli Andreeva, cantante, e il contrabbasso di Kalina Andreeva, hanno eseguito questo brano fortemente legato alla loro tradizione come Manda. Suoni adesso di una big band come la 8-Bit Big Band, giovani musicisti molto agguerriti eseguono un loro pensiero per un personaggio dei videogiochi come Super Mario. Super Mario Praise Break, the 8-Bit Big Band.

Loro sono 8-Bit Big Band, una formazione americana newyorkese condotta da Charlie Rosen, musicista, arrangiatore, compositore specializzata nella rilettura di celebri brani dei videogiochi. Questa era Super Mario Praise Break per The 8-Bit Big Band.

0: I suoni su Just Train sinfonici di un'orchestra irlandese sono RTE Symphony Orchestra. Hanno eseguito un tema estratto da Riverdance, un musical di un compositore irlandese per l'appunto come Bill Whelan. Il brano è Riverdance, che dà il titolo a questo musical. Riverdance, RTE Symphony Orchestra.
1: Hello darkness my old friend,

0: E questo è sicuramente un progetto corale molto interessante che riguarda un liceo di Roma come il liceo Pio Albertelli, e gli studenti partecipano a questo progetto corale fin dal 2012, un percorso iniziato all'epoca sotto la guida del direttore Ludovico Versino, e abbiamo ascoltato dagli studenti del coro Albertelli un pensiero per Simon Garfunkel con un classico, The Sound of Silence.
1: Cantende, yeah, la la la la, yeah, la la la.
2: You're listening to Jazz Train Radio.

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Ciao, sono Francesco, anche a Cosenza ascoltiamo Just Rain.
3: Il CD della settimana.
4: Just Rain.

Un omaggio su Just Train per un gigante del jazz moderno, si chiama Miles Davis, imminente è il suo centenario della nascita. Questo era un disco da avere assolutamente nel proprio repertorio casalingo per quanto riguarda i vinili, ovviamente. Kind of Blue, disco di riferimento per il jazz dei primi anni 60, registrato nel 1959, album che ha aperto la strada all'innovazione del jazz contemporaneo. Era So What, scritto da Miles Davis, un disco che presenta ben 5 brani, 3 sul lato A e 2 sul lato B dello stesso vinile, un album inciso per la Columbia Records con, oltre a Miles Davis, altri suoi colleghi illustri come Julian Cannonball Adderley alla sax contralto, poi John Coltrane sax tenore, Bill Evans pianoforte, Wynton Kelly in Freddie Freeloader e contrabbasso con Paul Chambers, batteria di Jimmy Cobb. Kind of Blue, Miles Davis, album e artista della settimana su Just Train.

0: Il suono caratteristico di Jamiroquai Band inglese, questo è un ascolto di qualche tempo fa, 2017, l'album era Automaton, l'estratto in radio Shake It On per Jamiroquai.
1: Hello there, I'm Hazel Scott. I'd like you to meet the members of my trio. There's Charlie Mingus on bass and Rudy Nichols on drums. We'd like to do our version of A Foggy Day for you.

Un classico del jazz degli anni 30, scritto da George Gershwin e Foggy Day, con la voce e la band di Ezra Scott, cantante, musicista e attivista di Trinidad, poi naturalizzata americana. Questa era una versione vero e proprio documento del jazz dell'epoca con la voce di Ezra Scott. Ancora 10 minuti con il jazz di Jazz Train, ben trovati, buon divertimento con noi, siete in compagnia di Francesco Sciarretta come ogni settimana in radio con Jazz Train e ci ascoltiamo insieme una band stratosferica direi, si chiamano Minneapolis Horn Power, diretti dal trombonista Scott Exter, che eseguono un trascinante All Together, Scott Exter e Minneapolis Horn Power.

Siamo giunti al termine del jazz di Jazz Train anche per quest'oggi. Lo facciamo ascoltando un pianista di origine cubana, si chiama Alfredo Rodriguez, vero e proprio fenomeno del Latin Jazz. Lo ascoltiamo con una sua versione in trio di un classico di Michael Jackson come Thriller. Con Alfredo Rodriguez e il suo trio ci salutiamo, l'appuntamento con me con Jazz Train è fra 7 giorni sempre qui in radio. Alfredo Rodriguez, Thriller.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ma

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance Live con DJ Fidereo.
2: Per il tuo party privato e DJ set nel tuo

0: radiofonica. Seguila anche tu in via player ma sul sito radiofonica.it. Aria Rex Live con DJ Fidel.
1: Il tuo fatto è arrivato per il DJ.

0: Radio Formia. Control your body. Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance. Con DJ Vitaleo, tutti i successi dance mixati.

Música. Música. Perdona. Báilame el ritmo de esta canción.

0: successi dance mixati.
1: Radio Formula.

Non scrivono canzoni per due come noi. Ti innamori una volta sola e non guarisci mai davvero. Tu sai chi siamo, chi sono e com'ero. L'unica persona che mi guarda e mi legge il pensiero. Non siamo stelle, siamo meteoriti. Precipitiamo in basso ma vogliamo in alto. È complicato starmi accanto, ma preferisci piangere con me che ridere con qualcun altro.